0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E sono orgoglioso di te, sei frate. E mo facciamo un regalo a sto popolo napoletano. Cantiamo insieme sta canzone.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
3: Bella radio.
4: Sono le 2:58 minuti.
5: Nando Mariano, per tutta la vita.
6: Sembra che tu io non sta, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sa ragione per capare, se la rigaccia ne c'è.

0: migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianluca Capozzi, sai.
3: Tuttavia.

0: le migliori.
1: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato a mano a Dio, l'ha ringraziato che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Natale Galletta, Vecchio Amore.
1: Come stai, sei più bella in modo? Come va sta creatura che è? E tua figlia l'aveva capito, si sposata e non pensa più a me. Si felice e mi sente perduta, non fa niente, sono contenta per te. Ora va, l'uccello che ti aspetta, dille solo

0: No, Natale, mi dispiace.
1: Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia.
0: Non posso abbandonarla per scappare via con te. Anche se non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. Ti prego, non cercarmi più.

0: come si è fatto giù questo cavolo così? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico si possa cantare una canzone a voce. Siamo tutti.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi canta Anziame Cumma.

0: Zoe, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio, la tua bella.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mello Conti, sono innamorato.

canzoni napoletane. Marsica, te voglio troppo bene.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Enrico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze in notte, non messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: canzoni napoletane. Ida Rendano, Maledetta.
1: Lascia stare, per dimanata sera.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

strana vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciati, e mo tu stai insieme con altri. Io che oggi luce una guagliuna, che ci sono stati l'anno e 9 mesi. Ostaci, che non mi voleva bene, ma non ce l'ho già fatta. Perché quando mi chiudevo l'occhio e mi lasciava, ma camminava ancora tu per dentro strade che sto corpo. Camminava che ricordo, camminava appena a notte e facevi finta di niente. Non ci parlava in notte come facevo con te per telefono. Sono troppo innamorato di te, non sa che mi hai fatto. Non sei stata prima guaglione, ma sei stata prima innamorata che ha sapigliato che sto cuore. E non lo sa se si va a ritornare a rete, perché è difficile ci incontrare. Ma se tu mi stai sentendo, ricordati che io ancora ti sto parlando. Auguri e buon Natale. Chissà se mi pensa ancora, pensa a tutti sti legali.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella di giorno, bella di notte.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella. Bella Radio.

dei pensieri mia stai sempre tu. Se tu come sai fa sto gelo tu. E se niun, e se niun, mi avrete sapete, da vita.

0: bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.
1: Bella Radio.

nascimmo tutto quanto a Nuoro. A Nuoro sì, ma pulito. Poi siamo noi che ci

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Maria Nazionale, Scalinatella.

0: canzoni napoletane. Nico Desideri, Portami con te.
1: Non mi stava lì, già mi fa preoccupare. So solo vestito, ma chi sto a cercare, non mi sanno guardare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, io canto.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza te. Già ne guardo una fotografia, forse fanno pure frate mio, mi parla con te così, non mi piace più.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Draghi, Renato Carasolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Volevi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.

Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Stefania Lei, stavota e fernuta.

stato, a imbracciare a te ma sono sentito l'uomo più fortunato, a te che mi imparato a vivere d'ore e minuti, tu che sei addormentato all'aria e ti respira ancora, a te che t'aggio viste di agnere in tacchesti in mano, te voglio dire se io vedo tutta vita mia.

non segreto, a quando tu sei stata mia, non t'ho mai tradito. A te che viene a mascherà, con benedetta in mano, casi la piccia che con me subito mi fa pace. Casi capì quando sto male e mi fai un sorriso, casi la cima non

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8:01. News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta su Firenze, con oltre 45 mm di pioggia caduti in un'ora. L'ondata di maltempo ha provocato un'infiltrazione d'acqua sotto il lucernario della sala della Galleria degli Uffizi, che ospita 7 dipinti del 600, bagnando con alcuni schizzi il vetro esterno della teca protettiva del Bacco di Caravaggio. Le verifiche effettuate dal museo hanno confermato che non si è registrato alcun danno alle opere. La Banca del Giappone ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di un quarto di punto, portandolo all'1,25%. Si tratta del livello più alto dal mese di aprile del 1995, una misura adottata per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Nelle foreste montane della Bolivia è stata scoperta e formalmente riconosciuta una nuova specie di felino selvatico. Chiamato tilcaio dalle comunità locali e residente nella regione boscosa degli Yungas, il piccolo predatore pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e un numero consistente di soldati. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche citate da NBC, la riduzione potrebbe riguardare circa 25.000 unità, pari a un terzo dell'intero contingente americano nel continente, con la possibilità di un taglio ancora maggiore fino a 40.000 persone. Restando sul tema del maltempo, è allerta gialla su 12 regioni italiane a causa di tempeste e violenti temporali che stanno interessando varie zone della penisola. Sulla strada statale 185, all'altezza dell'abitato di Mazzarrà Sant'Andrea nel Messinese, si è verificato un drammatico scontro tra un'automobile e una bicicletta. Nel violento impatto, un sedicenne ha perso la vita sul colpo, a causa delle gravi ferite riportate. Il Tribunale Collegiale di Rimini ha condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma originario di Mazzara del Vallo. L'uomo era a processo con l'accusa di aver molestato un atleta di 16 anni nel maggio del 2021 all'interno di una stanza d'albergo a Riccione, in occasione dei campionati italiani cadetti e giovani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato in Toscana in occasione delle commemorazioni locali, ha ribadito che il fenomeno della violenza contro le donne rappresenta un'emergenza di primaria importanza per il Paese, sottolineando la necessità di un impegno concreto che parta anche dalle scuole. Il mondo politico piange la scomparsa di Alfredo Mantica, ex senatore e figura di spicco prima del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza Nazionale, morto all'età di 83 anni. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso profondo cordoglio, ricordandolo come un uomo delle istituzioni e un amico di lungo corso. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha dato mandato ai propri legali di procedere nei confronti di Giuseppe Conte, in seguito alla diffusione di notizie ritenute prive di fondamento relative a un presunto aumento di stipendio. L'azienda A2 ha presentato Teti, un robot subacqueo progettato per pulire dai sedimenti gli invasi idroelettrici evitandone lo svuotamento. La tecnologia consente di azzerare lo spreco d'acqua e di affrontare il problema dell'accumulo di detriti causato dai cambiamenti climatici. Webuild ha pubblicato il documento d'offerta relativo all'OPA su Trevi Finanziaria Industriale, approvato dalla Consob. Il periodo di adesione all'offerta prenderà il via il 28 settembre del 2026, per concludersi il 20 novembre dello stesso anno, salvo eventuali proroghe. Intervenendo a un convegno alla LUIS, il vicepresidente di Confindustria Angelo Camilli ha sottolineato che la prossima legge di bilancio dovrà contribuire a creare le condizioni per trasformare una parte del risparmio privato e previdenziale in investimenti produttivi, introducendo incentivi stabili e strutturali. Per lo sport, il capitano della nazionale italiana di pallavolo, Giannelli, ha tracciato un bilancio positivo del percorso della squadra, sottolineando l'importanza di aver saputo soffrire e l'apporto fondamentale di tutti i giocatori in vista dei prossimi impegni a Torino. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella
13: Radio. Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una lacuna barica interessa l'Italia in queste giornate, una blanda zona di bassa pressione in quota con dell'instabilità in arrivo anche per la Sicilia. In questa giornata di venerdì quindi variabilità tra sole e nuvole sparse, dentro il pomeriggio qualche focolaio temporalesco sarà possibile, più probabile sulle aree interne e sul lato ionico. Per quanto riguarda sabato, ancora una situazione inizialmente stabile, ma durante il pomeriggio scoppieranno di temporali sempre più probabili sulle aree interne, le aree montuose. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Scapricciatello.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: bella radio.
1: Summertime. Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: storico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Bella radio. Summertime.
7: Yes, Sal Da Vinci, yes. Clementino, musica.
8: Sal Da Vinci e Clementino, chiamo te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella.

0: Gigi Finizio, come stai?
1: Dimmi amore se ci sei. Quanta notte ho già aspettato in fondo alle scale. La luce era accesa, sai. Resti nei pensieri miei, aspettando primavera. Ma che vuoi fare?

0: L'estate.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Bella radio.
6: Sono le 8 e 58 minuti.
7: Bella radio. Bella radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una lacuna barica interessa l'Italia in queste giornate, una blanda zona di bassa pressione di quota con dell'instabilità in arrivo anche per la Sicilia. In questa giornata di venerdì quindi variabilità tra sole e nuvole sparse, dentro il pomeriggio qualche focolaio temporalesco sarà possibile, più probabile sulle aree interne e sul lato ionico. Per quanto riguarda sabato, ancora una situazione inizialmente stabile, ma durante il pomeriggio scoppieranno di temporali sempre più probabili sulle aree interne, le aree montuose. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
3: Tommy Riccio, L'ultimo passaggio.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate

0: una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990. Lo ripeto, 376 268 2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, Il cammino dell'età.

0: Ferrucci. T'hanno detto una cosa appennata.
1: Questa è nata sera, parla che in ta macchina cammina su via. Non mi guarda in faccia, tu mi chiudi le braccia e facciamo di subito.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, la tua bella

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 10 e 2 minuti. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Protezione Civile Regionale ha avviato un piano straordinario di formazione meteorologica rivolto ai responsabili dei comuni siciliani. L'iniziativa punta a rafforzare le competenze nella gestione dei rischi meteo-idrogeologici e idraulici sul territorio. Nel Catanese, precisamente a San Giovanni la Punta, la squadra mobile della polizia ha arrestato un 27enne e sequestrato un laboratorio allestito in un garage. All'interno, gli agenti hanno trovato una stampante 3D. Professionale e materiale utile alla produzione delle cosiddette armi fantasma, prive di numero di matricola e capaci di sparare. Il ritorno tra i banchi di scuola a Palermo e Catania ha riservato disagi ad alcuni alunni, tra istituti circondati da erba alta, piante infestanti e sacchetti di spazzatura nei cortili. In alcune situazioni le famiglie hanno segnalato difficoltà, persino nell'accesso ai cancelli. Un biker ferito dopo una caduta su Monte Palmeto, nella zona di Terrasini, è stato salvato grazie a un intervento congiunto dell'aeronautica militare e del soccorso alpino e speleologico siciliano, intervenuti per recuperare l'uomo che aveva tentato di percorrere un ripido canalone. Restando a Catania, la scena gastronomica locale vede protagonisti i ristoranti di sushi, in un percorso che spazia dalle formule All You Can Eat alle proposte della cucina giapponese tradizionale. Sempre nel capoluogo etneo, gli studenti del Conservatorio Bellini sono protagonisti sul palco della sesta edizione del Bellini International Contest. I giovani musicisti compongono l'orchestra per lo spettacolo in programma alla Villa Bellini, insieme ai colleghi provenienti da Messina, Palermo e Ribera. Per lo sport, il Catania attraversa una fase di alti e bassi nelle prime 5 giornate del campionato, caratterizzate da 2 vittorie, 3 sconfitte e un bilancio di 10 reti realizzate a fronte di 8 subite, che evidenzia la necessità per la squadra di trovare una maggiore continuità di rendimento. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una lacuna barica interessa l'Italia in queste giornate, una blanda zona di bassa pressione in quota con dell'instabilità in arrivo anche per la Sicilia. In questa giornata di venerdì quindi variabilità tra sole e nuvole sparse, dentro il pomeriggio qualche focolaio temporalesco sarà possibile, più probabile sulle aree interne e sul lato ionico. Per quanto riguarda sabato, ancora una situazione inizialmente stabile, ma durante il pomeriggio scoppieranno di temporali sempre più probabili sulle aree interne, le aree montuose. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano, Iamla.
16: Vedo insieme a me gocce di un passato e di un futuro che non c'è. T'accarezzo vento, sto morendo in gelosia. Crido questa volta quando arriva una bugia.

ti ricordi dove ci siamo andati prima fase? A dove diceva che stella in cielo aspettavano a noi questa piccia. Andiamola. Andiamola, forse stamore si può ancora salvare. Se può scegliere un sentimento.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica.

0: a Via della Costituzione.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.

0: Tony Marciano, Cuore mio.
1: Cora vado con te, tu mi dici perché non mi fai più dormire. Ci dato insieme a te già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cagnato.

Ma anche se mi sta a sentire, tu continua a dar fastidio, come fosse colpa mia, vuoi cercare scuse. Ma è a tu che lo ci paga, soltanto si stonga un briaga.

0: Gianluca Capozzi, non voglio perderti.
1: Dentro gli occhi di chi mente, sai, ci ho guardato troppe volte ormai e ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me, anche se ora

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Gianni Vezzosi, esageratamente.
1: Se mi rimazzo di te, sappiamo fare di rischiare. Ma che figura facciamo, si se viene a sapere. Ma va d'accordo con te, perché non puoi immaginare. Caccia per rimanere scusa, e caccia mamma di te.

0: esagerata che stavo a dire pure io.
1: Canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Bello!

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio, la tua bella...

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

E mo che chiagna fa? Dopo che mi ingannate, dimmi, a che ti servono sti lacrime? Lassamo, te prego, come trattiene a fa? Ormai è fornuto.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Bella Radio. Sono le 11:02.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Una lacuna barica interessa l'Italia in queste giornate, una blanda zona di bassa pressione in quota con dell'instabilità in arrivo anche per la Sicilia. In questa giornata di venerdì quindi variabilità tra sole e nuvole sparse, dentro il pomeriggio qualche focolaio temporalesco sarà possibile, più probabile sulle aree interne e sul lato ionico. Per quanto riguarda sabato, ancora una situazione inizialmente stabile, ma durante il pomeriggio scoppieranno di temporali sempre più probabili sulle aree interne, le aree montuose. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: La concorrenza per noi non esiste! Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti! Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€! Salumeria in super offerta, cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: alcolico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
6: Stefania Lai, l'amante, è mia sorella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici!
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo
8: Bella Radio, canzoni napoletane
7: a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 11 e 59 minuti.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comune di Catania ha rimodulato la disciplina di sosta e pedonalizzazione nell'area attorno al Castello Ursino, in piazza Federico di Svevia. Una nuova ordinanza della polizia locale ridefinisce le fasce orarie per il transito dei veicoli e introduce 63 nuovi stalli a pagamento. ANAS ha annunciato il completamento delle operazioni di demolizione degli impalcati di 112 campate del viadotto Cannatello, lungo l'autostrada A19P, a Lermo Catania, nella carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile di furto aggravato, dopo aver sottratto attrezzi da lavoro e due bidoni di gasolio da un'azienda agricola del territorio. A San Giovanni la Punta, nel catanese, la polizia ha scoperto un laboratorio all'avanguardia, allestito in un garage, e ha arrestato un 27enne. L'uomo utilizzava una stampante tridimensionale e resine polimeriche per produrre armi, fantasma, prive di matricola e capaci di sparare. Sempre a Catania, i carabinieri del nucleo di Nesima hanno arrestato un quarantenne nel quartiere Trappeto Nord, sorpreso in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un forte odore di marijuana proveniente da un abitacolo ha spinto i carabinieri a perquisire un'auto a Palagonia. Nel marsupio di uno dei due occupanti, un 27enne, i militari hanno trovato 120 dosi di droga, facendo scattare una denuncia. Restiamo nel catanese, ad Aci Sant'Antonio, dove i carabinieri hanno disposto la chiusura per 7 giorni di un bar del centro. Il provvedimento è stato adottato poiché il locale era diventato il punto di ritrovo abituale di persone con precedenti penali. Intanto a Palermo, dopo la notte di guerriglia nel quartiere Falsomiele, segnata da un lancio di sassi contro la polizia, le forze dell'ordine hanno avviato un vasto blitz con perquisizioni, posti di blocco e controlli estesi anche alla vicina zona di Bonagia. Momenti di grande paura la notte scorsa a Trappeto, dove tre malviventi armati e travisati hanno fatto irruzione nell'abitazione di una coppia di ottantenni. Dopo aver picchiato i due coniugi, i rapinatori si sono fatti consegnare denaro, gioielli, bancomat e codice PIN. La polizia ha arrestato in flagranza due ventenni di Patti, fermati a bordo della loro auto con 34 grammi di cocaina in pietra pronta per lo spaccio al dettaglio. La prima campanella dell'anno scolastico ha riservato amare sorprese ad alcuni alunni di Palermo e Catania, costretti a fare i conti con scuole circondate da erba alta, tombini coperti dai cespugli, passaggi ostruiti e sacchetti di spazzatura nei cortili. Il Conservatorio Bellini di Catania avrà un ruolo strategico nel corso della sesta edizione del Bellini International Contest, la kermesse organizzata dalla Regione Siciliana, che vedrà l'istituzione musicale impegnata in un'ampia serie di attività. Il 3 e il 4 ottobre del 2026, la struttura di Villa Riso a Palermo ospiterà un convegno dedicato alla psicoanalisi e allo psicodramma, patrocinato dall'Ordine degli Psicologi della Sicilia e dall'Ordine dei Medici di Palermo. Per lo sport, il centrocampista Alessandro Quaini ha completato la sua crescita con la maglia del Catania, passando da gregario a leader e punto di riferimento della squadra etnea, confermando disciplina e continuità in questo avvio di campionato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
13: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una lacuna barica interessa l'Italia in queste giornate, una blanda zona di bassa pressione in quota con dell'instabilità in arrivo anche per la Sicilia. In questa giornata di venerdì quindi variabilità tra sole e nuvole sparse, dentro il pomeriggio qualche focolaio temporalesco sarà possibile, più probabile sulle aree interne e sul lato ionico. Per quanto riguarda sabato, ancora una situazione inizialmente stabile, ma durante il pomeriggio scoppieranno di temporali sempre più probabili sulle aree interne, le aree montuose. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 8.

è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane.

0: idee migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
0: Le migliori.
3: Nicola De Pane, Io con lei.
4: C'è chi

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Dan. La macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.

0: Maria Nazionale. Scordami. Scordami.
1: Non mi chiedere dove stai gas. Non mi chiedere dove vas. Fammi andare via. Fammi andare via.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Le migliori.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
9: Le più richieste del giorno,
8: le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
9: Bella Combination. Posizione numero 15.
10: Nando Mariano, ma che pazzia.
11: Carmen.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti

0: Prendi all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Mira al Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Bella Compilation, posizione numero 10.

Bella compilation, posizione numero 9. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Bella compilation, posizione numero 8.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuto a te.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma mai provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 6.

0: migliori.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella compilation, posizione numero 5.
6: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: Marco Calone, a prima vota.
1: Sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco. Stai

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 3.

0: Ogni volta che tu vens, il cuore mi si stringe e poi si allarga come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
2: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
3: Tu prometti.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 14 e un minuto.
9: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Comune di Catania ha rimodulato la disciplina di sosta e pedonalizzazione nell'area attorno al Castello Ursino, in piazza Federico di Svevia. Una nuova ordinanza della Polizia Locale ridefinisce le fasce orarie per il transito dei veicoli e introduce 63 nuovi stalli a pagamento. ANAS ha annunciato il completamento delle operazioni di demolizione degli impalcati di 112 campate del viadotto Cannatello, lungo l'autostrada A19P, Alermo Catania, nella carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile di furto aggravato, dopo aver sottratto attrezzi da lavoro e due bidoni di gasolio da un'azienda agricola del territorio. A San Giovanni la Punta, nel catanese, la polizia ha scoperto un laboratorio all'avanguardia, allestito in un garage, e ha arrestato un 27enne. L'uomo utilizzava una stampante tridimensionale e resine polimeriche per produrre armi, fantasma, prive di matricola e capaci di sparare. Sempre a Catania, i carabinieri del nucleo di Nesima hanno arrestato un quarantenne nel quartiere Trappeto Nord, sorpreso in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un forte odore di marijuana proveniente da un abitacolo ha spinto i carabinieri a perquisire un'auto a Palagonia. Nel marsupio di uno dei due occupanti, un 27enne, i militari hanno trovato 120 dosi di droga, facendo scattare una denuncia. Restiamo nel catanese, ad Aci Sant'Antonio, dove i carabinieri hanno disposto la chiusura per 7 giorni di un bar del centro. Il provvedimento è stato adottato poiché il locale era diventato il punto di ritrovo abituale di persone con precedenti penali. Intanto a Palermo, dopo la notte di guerriglia nel quartiere Falsomiele, segnata da un lancio di sassi contro la polizia, le forze dell'ordine hanno avviato un vasto blitz con perquisizioni, posti di blocco e controlli estesi anche alla vicina zona di Bonagia. Momenti di grande paura la notte scorsa a Trappeto, dove 3 malviventi armati e travisati hanno fatto irruzione nell'abitazione di una coppia di ottantenni. Dopo aver picchiato i due coniugi, i rapinatori si sono fatti consegnare denaro, gioielli, bancomat e codice PIN. La polizia ha arrestato in flagranza 2 ventenni di Patti, fermati a bordo della loro auto con 34 grammi di cocaina in pietra pronta per lo spaccio al dettaglio. La prima campanella dell'anno scolastico ha riservato amare sorprese ad alcuni alunni di Palermo e Catania, costretti a fare i conti con scuole circondate da erba alta, tombini coperti dai cespugli, passaggi ostruiti e sacchetti di spazzatura nei cortili. Il Conservatorio Bellini di Catania avrà un ruolo strategico nel corso della 6ª edizione del Bellini International Contest, la kermesse organizzata dalla Regione Siciliana, che vedrà l'istituzione musicale impegnata in un'ampia serie di attività. Il 3 e il 4 ottobre del 2026, la struttura di Villa Riso a Palermo ospiterà un convegno dedicato alla psicoanalisi e allo psicodramma, patrocinato dall'Ordine degli Psicologi della Sicilia e dall'Ordine dei Medici di Palermo. Per lo sport, il centrocampista Alessandro Quaini ha completato la sua crescita con la maglia del Catania, passando da gregario a leader e punto di riferimento della squadra etnea, confermando disciplina e continuità in questo avvio di campionato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tendenza per la giornata di venerdì. Ritroveremo una lacuna barica sull'Italia, una blanda zona di bassa pressione in quota che accenderà l'instabilità in alcune aree del centro-sud. Anche la Sicilia difatti vivrà una giornata variabile e soprattutto sulla parte centro-orientale dell'isola sarà possibile entro pomeriggio lo sviluppo di qualche breve rovescio temporalesco, quindi seconda parte del giorno a tratti bagnati in alcuni settori. Meno coinvolto invece il lato occidentale. I venti in prevalenza deboli o moderati dei quadranti meridionali, con temperature sempre estive, massime mediamente tra 28 e 32 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Maria Nazionale. Storie piccerelle.
1: Ci è fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
0: le migliori. Emiliana Cantone, grande.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Mauro Nardi, nato meglio e meglio.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
2: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo

0: massimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
5: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.
8: Gianni Celeste, te voglio troppo

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale, però te penso

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Bella radio. Sono le 15 in punto.
4: Bella radio. Bella radio.
3: Le previsioni meteorologiche
4: in collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tendenza per la giornata di venerdì. Ritroveremo una lacuna barica sull'Italia, una blanda zona di bassa pressione in quota che accenderà l'instabilità in alcune aree del centro-sud. Anche la Sicilia difatti vivrà una giornata variabile e soprattutto sulla parte centro-orientale dell'isola sarà possibile entro pomeriggio lo sviluppo di qualche breve rovescio temporalesco, quindi seconda parte del giorno a tratti bagnati in alcuni settori. Meno coinvolto invece il lato occidentale. I venti in prevalenza deboli o moderati dei quadranti meridionali, con temperature sempre estive, massime mediamente tra 28 e 32 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Leo Ferrucci e M'appartiene.
5: Un buon

0: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.

0: 4. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.

0: anni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci eravamo incontrati.
0: Che solo noi potessimo.
1: Che sta canzone che ci fa sposare.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi.
5: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai, mai mai, mai mai.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori.
4: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
12: Sono le 16:03. News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Roma, un 13enne ha aggredito e accoltellato un insegnante di storia e materie umanistiche di 66 anni, Isabella Marsilio. La vittima è stata ricoverata in ospedale, mentre i compagni hanno raccontato che lo studente indossava un casco e covava rancore verso la docente. L'Unione Europea ha alzato il livello di allerta per l'operazione Aspides nel Mar Rosso, dove le navi continuano le attività di scorta per proteggere il traffico marittimo dagli attacchi degli Houthi. L'alto rappresentante UE Kaja Kallas ha definito inaccettabili anche le azioni ostili contro l'Arabia Saudita, sottolineando i rischi per l'economia globale. Due operai sono rimasti gravi in seguito al cedimento del cestello di una piccola gru ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. La piattaforma è precipitata, facendo cadere a terra da un'altezza di 5 metri i due lavoratori, che sono stati soccorsi e stabilizzati dal personale del 118 intervenuto sul posto. Tensione nel quartiere delle case popolari di Rozzano, nel Milanese, dopo i recenti episodi di violenza e proteste legati alla criminalità. Un gruppo di residenti ha continuato a percorrere le strade della zona per segnalare presunti spacciatori, arrivando ad allontanare 5 persone nel corso di iniziative di Giustizia fai da te. Nel Mantovano, e più precisamente a Suzzara, EON ha inaugurato un nuovo punto vendita per offrire assistenza diretta e consulenza a famiglie e imprese nella gestione dell'energia e nella scelta di soluzioni efficienti e sostenibili. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento da Dublino con un evento pubblico, si è detto fiducioso sulla possibilità che la Commissione europea conceda all'Italia lo spazio di flessibilità richiesto per le spese energetiche, tramite la deroga al patto per un ammontare massimo dello 0,6%. Sempre in merito ai temi energetici, il presidente di ARERA, Nicola Dell'Acqua, ha dichiarato da Introd, in Valle d'Aosta, che le sanzioni contro chi sbaglia non bastano a risolvere i problemi sui prezzi. La vera soluzione, secondo il vertice dell'autorità, risiede nella transizione e nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Per lo sport in vista della Nations League, il Portogallo ha inserito Cristiano Ronaldo nella lista dei convocati diramata dal commissario tecnico. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
14: Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Contesto a tratti ancora instabile nelle prossime ore in Sicilia, si segnalano localmente anche dei temporali, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi in serata. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime che saranno stabili o localmente lieve flessione, clima piacevole al primo mattino. Il tutto sempre con ancora dei fenomeni, specie nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni in

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
5: Mario Rea, solo con te.
6: Quando in fondo basta tu, fare tutto più facile. Quando in voda voglio a te, pure si sta appiccicata e tu dici non parla più.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Bella Radio. Sono le 17 e 2 minuti.
10: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Contesto a tratti ancora instabile nelle prossime ore in Sicilia, si segnalano localmente anche dei temporali, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi in serata. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime che saranno stabili o localmente lieve flessione, clima piacevole al primo mattino. Il tutto sempre con ancora dei fenomeni, specie nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella

0: sono bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono dimenticata a mettere la base. Rifacciamo tutto. Grazie, la mia base, per favore, la possiamo mandare in diretta? Grazie.
1: Va ora in onda C'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
0: Oh, adesso va molto meglio. Buon pomeriggio a tutti. Eccomi qua, sono arrivata. Nuova puntata del nostro C'è e si sente. Buon venerdì a tutti. Fuori piove, ma a noi poco importa. L'importante è che siamo qui insieme. Allora, oggi è uscito ufficialmente il mio nuovo brano, Sei mio. Tra un pochino ve lo farò ascoltare, tra un pochino lo presenteremo insieme. Sono molto felice, molto contenta. Se ancora non l'avete fatto, andate su YouTube, condividete, ascoltate, lasciatemi un commentino, ditemi se vi piace, se non vi piace, insomma, sono molto curiosa. Nel frattempo vi aspetto al 388-8292-885. Tra un po' telefonate e tutto il resto. Si inizia!

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

La nostra storia bambola, Raffaello, è arrivato su Bella Radio. Allora, direi che... Allora, prima devo fare una cosa. Oggi è il compleanno di Gianni Vezzosi. Voglio fare tanti auguri a Gianni. Un bacione grande, Vezzosi. Ti vogliamo bene. Non vedo l'ora di abbracciarti. Quindi facciamo tanti auguri a Gianni Vezzosi. Tra un pochino, oggi, anzi oggi, visto che comunque è il suo compleanno, passeremo anche più brani di questo grandissimo artista. Però adesso, raga, voglio dire, voglio ufficializzare l'uscita del mio nuovo brano, perché alle 15.30 è uscito ufficialmente su YouTube, oltre che in tutti i digital store. Già lo potete ascoltare, già lo potete condividere, e quindi è arrivato il momento di presentarlo anche qui su Bella Radio. Io con i vostri messaggini leggo adesso qualcosina, ma dopo ci concentriamo sulla mia nuova canzone, non vedo l'ora. Ciao Mari, sono Stefi, buon pomeriggio, saluto tutto lo staff di Bella, mio marito Alfio, che amo tantissimo, e lei gli vuole dedicare Sei Mio, perché Stefi l'ha già sentita durante le serate, perché l'abbiamo già cantata. Quindi Stefi, te la dedico a te e a tuo marito, la dedico un po' a tutti gli innamorati, è un brano d'amore un pochino più piccantino, quindi insomma direi che anche questo ci sta, c'è tanto movimento, ed ufficialmente per tutti i belli di Bella il nuovo brano di Mary Milani, Sei Mio.

0: ringrazio la Neo Vivo perché anche questa volta, come sempre, ha realizzato un video meraviglioso. Quindi grazie a Carmelo, grazie a Domenico, perché hanno fatto un altro capolavoro. Grazie ragazzi, vi adoro letteralmente tantissimo. Felice, soddisfatta e davvero contenta di quello che è venuto fuori. Ragazzi, adesso aiutatemi, condividete il suono, condividete il brano, fate quello che vi pare, basta che mi aiutate a far camminare la canzoncina. Grazie a tutti, più tardi ovviamente la riascoltiamo. Voglio salutare anche il Forno delle Meraviglie che in questo momento ci sta ascoltando. Voglio mandare un bacione grandissimo a Giuseppe Lofaro, la moglie Daniela, in via per Luigi Deodap 136 a San Giovanni la Punta Trappeto. Ragazzi, da loro tutto quello che riguarda pane, a parte che trovate il pane più particolare, loro fanno in 350.000 modi, sono i numeri uno. Io mando un bacione grandissimo, raga, vi verrò a trovare presto, promesso, fateci un salto perché fanno davvero delle meraviglie. Ci dobbiamo fermare in pausa, ritorno tra poco.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

dopo aver ascoltato la voce di Luciano Colombrita. Bellissimo brano. Allora, io adesso però voglio sapere cosa pensate del mio brano, quindi mandatemi un messaggino, ditemi se vi piace, ditemi se lo volete condividere, se lo volete dedicare a qualcuno. Ora richiedetemelo, ve l'ho detto, è un attimino più movimentato, un po' più piccantino, però ci sta, ci sta anche questo, così abbiamo un po', ne abbiamo un po' per tutti. Allora, abbiamo un messaggio vocale. Tra l'altro, giorno 22 di novembre io sarò a Vignano, a Como. Ecco, adesso questa cosa la pubblico un po' anche nei social. Quindi, siccome so che ci sono anche tanti camionisti che mi ascoltano, tante persone da fuori, raga, se siete in quelle parti, ci sarà un pranzo spettacolo fantastico. Venitemi a trovare, saremo con Desi Di Salvo e Vita Mia, e sarà un evento imperdibile. Poi vi darò tutti i dettagli comunque nel mio profilo, sia su TikTok, Facebook, Instagram, ovunque pubblicherò la locandina con tutti i contatti. Devo andare a leggere qualcosina? Sì, ciao amica mia, oggi ho ascoltato la tua canzone, bellissima. Questo è Francescuzzo. Mi saluti tutti, mi fai ascoltare Marco Calone e Giusy Attanasio. Ok, te la faccio ascoltare tra un po', perché oggi è il compleanno di Vezzosi e io volevo mettere una sua canzone. Bellissima, tra l'altro, che non sento da un sacco, perché di solito ci fissiamo sempre con i soliti brani, ma ce n'è una che a me piace tanto. Volesse fermare o tempo, e voglio proprio andare a mettere questa, facendo tanti auguri a Vezzosi, e poi dopo ritorniamo con tutti i vostri messaggini, le vostre dediche. Tra un pochino rispondiamo anche al telefono, dato che comunque oggi è venerdì, poi saremo due giorni lontani, dobbiamo recuperare. Ieri non ci sono stata. Si è sposato il cugino. Ieri, vi devo dire la verità, ho più pianto che altro, pianto della gioia, perché comunque con mio cugino ci sono cresciuta, vederlo adesso, soprattutto le promesse, perché ieri è stato un matrimonio bellissimo, le promesse che si sono fatte, cioè raga, i brividi, un matrimonio, forse il matrimonio più bello del 2026. Va bene, arriva Vezzosi, voleste fermare un tempo, faccio tantissimi auguri a Gianni Vezzosi.

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella radio, la tua bella estate.

0: ritornati in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora ragazzi, direi di leggere qualche messaggino oltre che ascoltare quelli che sono i vocali. Tantissimi auguroni anche da parte mia, Gianni Vezzosi, da Cristian San Basile. Ciao Mary, ciao Cristian. Sì, oggi è il compleanno di Gianni e gli dedichiamo tutta l'intera puntata. Infatti adesso tra un pochino andremo a mettere tanta tanta musica firmata Vezzosi, tantissima.
1: Mary, sono Stefi, comunque è bellissima la canzone.
0: Grazie.
1: Complimenti Mary.
0: Che bella Stefi, grazie amore. Raga, condividete l'audio, divertitevi con Sei Mio, giocateci. Tra un pochino prendiamo anche le telefonate. Ciao Mary, sono Giusy, per il mio amore Davide e la mia Noemi. Metti la nuova canzone, ciao bella. No amore, bella, l'hai sentita? Sei mio, solo mio. Dopo la ridedichiamo e così la dedichiamo anche a tutte le donne che ogni tanto un po' di piccante al proprio uomo bisogna darlo, e quindi gliela dedichiamo, che ci sta. Altro messaggino vocale, vediamo.
2: Cita.
0: Questo è Oraziuccio, amore. Dimmi tutto, tesoro.
2: Sei
0: bello.
2: Bellissimo il tuo singolo.
0: Grazie.
2: L'ho sentito.
0: Bravo.
2: Giuro, a me mi ha fatto innamorare.
0: Amore.
2: Non c'è niente da descrivere.
0: Vedo, Oraziuccio è il mio ballerino personale.
2: Quando andiamo... mi è entrato nel mio interiore.
0: Oh, bello Orazio.
2: Bellissimo.
0: Ti voglio bene, Orazio. Tra l'altro,
2: non
0: lui ogni.
2: Sentire ancora.
0: Ora dopo lo rimettiamo.
2: Bellissimo singolo.
0: Dopo lo rimettiamo, non ti preoccupare, prima di andare in chiusura. Adesso andiamo con un'altra canzone meravigliosa, la voce di Antonio Gannata e la sua.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato. E ringrazio a Dio e vi prego tutti i giorni per far sta bomba. Bella sta famiglia mia.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Savvo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 18 e 2 minuti.
15: News.
16: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Catania il Partito Democratico ha espresso preoccupazione per la gestione dei disagi al traffico aereo causati dalla cenere dell'Etna, sollevando interrogativi sull'efficacia dei piani di intervento in caso di eruzioni prolungate. In tutta la Sicilia la Sigil ha avviato un'indagine territoriale per valutare l'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'automazione nei luoghi di lavoro, attraverso un questionario anonimo rivolto a tutti i lavoratori. Restiamo a Catania, dove nei locali della prefettura si è svolto un incontro di saluto per la dottoressa Giovanna Longhi, già vicario nella sede etnea e recentemente nominata prefetto di Ascoli Piceno. A Bronte, nei giorni scorsi, il personale di un'ambulanza del 118 è stato aggredito da un uomo di 40 anni, che poco prima era rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta. Sempre a Catania, in via D'Amico, un cittadino straniero è stato derubato dello zaino contenente 70 euro mentre acquistava il biglietto del bus, grazie all'intervento della polizia, che ha poi individuato e arrestato i due presunti responsabili. Nota questa notizia è identica alla precedente sul furto in via D'Amico a Catania e viene pertanto unita nell'unica trattazione già esposta. In diverse località della regione, la polizia locale ha condotto controlli mirati sullo smaltimento dei rifiuti, elevando 110 multe per abbandono e mancata differenziazione durante la serata di conferimento dell'indifferenziata. Il sindaco Enrico Trantino ha chiarito con una nota le modalità di rimodulazione della sosta e degli accessi veicolari in piazza Federico di Svevia, confermando che il transito è regolato secondo le disposizioni già applicate negli anni precedenti. La polizia ha aperto le porte del boschetto di Playa ai ragazzi dell'associazione di volontariato Futuro 21, promuovendo un pomeriggio di confronto sulla legalità insieme alla delegazione locale del motoclub della polizia. A Palermo, il tribunale ha assolto dall'accusa di violenza privata il deputato e leader di Controcorrente Ismaele Lavardera, imputato per un servizio giornalistico realizzato in passato. Sempre a Palermo, gli agenti della polizia stradale hanno arrestato il direttore della motorizzazione Angelo Pizzuto con l'accusa di corruzione, trovando nella sua abitazione una busta con 5.500 euro in contanti. A San Giovanni La Punta, la polizia ha arrestato un giovane di 27 anni che gestiva un laboratorio clandestino, utilizzato per produrre armi clandestine e prive di matricola, tramite una stampante tridimensionale. A Taormina, durante un convegno al Pala Congressi, l'assessore regionale ha annunciato l'obiettivo di aumentare a 179 le giornate lavorative annue per i 12.500 operai forestali stagionali. A Palermo l'ITS Alessandro Volta ha inaugurato 21 laboratori all'avanguardia nell'ambito del settore biomedico e biotecnologico, confermando l'impegno nella formazione di oltre 200 diplomati per il mercato del lavoro. Per lo sport nel Catania, l'attaccante Giovanni Bruzzaniti si è ritagliato uno spazio importante grazie alla sua duttilità tattica, offrendo al tecnico soluzioni alternative e complementari rispetto a Emanuele Cicerelli nello sviluppo della manovra offensiva. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: Contesto a tratti ancora instabile nelle prossime ore in Sicilia, si segnalano localmente anche dei temporali, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi in serata. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime che saranno stabili o localmente lieve flessione, clima piacevole al primo mattino. Il tutto sempre con ancora dei fenomeni, specie nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ancora tanti auguri a Gianni Vezzosi. Ricordiamo che oggi è il suo compleanno. Gli mandiamo un bacione grande. Oggi ascolteremo anche più brani. Auguri Gianni, ti vogliamo bene. Abbiamo aperto la nostra seconda ora con Storie d'usore. Mamma mia, quanti ricordi con questo brano. Durante tutti i suoi concerti arrivava. Tra l'altro tanti auguri anche da parte di Bella Stella. Gianni, qui stanno arrivando tanti auguri per te. Andiamo a leggere ancora qualche messaggino, anche perché la pubblicità incombe. E volevo ricordarvi che oggi in tutti i digital store è uscito il mio nuovo singolo. Siamo adesso a quota 6. Il mio nuovo brano, ascoltatelo, fatemi sapere poi se vi piace. Se mio, Mary Milani. Ciao bella radio TV, ciao bellissima Mary, ciao amore. Mi saluti a noi in coda da parte di Stella con la canzone Cuore, va bene. Abbiamo un messaggino vocale, chi è? Questa è Stefi, io lo so. Tra un pochino prendiamo le telefonate.
1: Mary, sono Stefi, comunque bellissima la canzone. Complimenti me.
0: Grazie Stefi, tesoro, ti voglio bene. Tra un pochino ritorniamo con le chiamate e con tutto il resto. Voi continuate a scrivermi al 388-82-92-885. Adesso arriva Gian, scusatemi, Nino D'Angelo. Ogni tanto perdo qualche punto. C'era qualcuno che mi aveva richiesto senza giacca e cravatta. Non ricordo chi era, ma il brano, eccolo qua. Torno tra poco.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.

esageratamente su Bella Radio. Complimenti a lui, brano meraviglioso. Io voglio mandare un bacione ad Alessio Ventaloro, numero uno. Raga, quest'estate ci ha fatto ballare al Villaggio Azzurro e preparatevi per una stagione estiva. Sì, estiva, per una stagione invernale anche piena di eventi, perché ne abbiamo tantissimi. Intanto la prima, quella di cui vi parlo e che state sentendo anche la pubblicità qui su Bella Radio. Domenica ci vediamo tutti alla panineria di Nino Russo. C'è un grande evento di beneficenza per il piccolo Daniele Castagna. Questo bambino ha solamente 6 anni, purtroppo gli è stato trovato un brutto male ed è proprio al nord per farsi curare. È stato organizzato grazie all'associazione Regalo un Sorriso di Sonia Di Stefano, il consigliere Santo Russo. È stato organizzato questo proprio concerto di beneficenza dove ci saranno veramente tantissimi, ma davvero tantissimi ospiti. Menzionarli in pubblicità è impossibile, anche perché ogni giorno si stanno aggregando sempre più artisti. Ci sarà Valerio, ci sarà Savo Zaudo, ci sarà il nostro amato Orazio Tigre e tantissimi altri. Quindi domenica non prendete impegni, la serata partirà alle 19:30 proprio perché ci sono tanti ospiti e proprio per questo inizieremo a cantare molto presto. Vi aspettiamo tutti quanti alla panineria di Nino Russo. Adesso ci ascoltiamo Sebastiano Toro, Bella!

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio

Gianni Celeste, lo abbiamo riascoltato. Allora ragazzi, tra pochissimo ci sarà una nuova puntata di Sotto il Cielo Rosso Azzurro, anche perché è venerdì e sono già le 18:35. E sapete che il lunedì e il venerdì ci sono proprio le puntate di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Anche stasera saremo presenti, questa volta il Catania ci ha dato delle gran belle soddisfazioni. Dopo ne parleremo con i ragazzi che tra pochissimo arriveranno e apriremo i microfoni proprio insieme a loro. Io direi, visto che la pubblicità è già qui che mi dice Mauri mandami, ma io gli dico no aspetta, prima comando io, va bene? Comando io, prima voglio andare con Finizio e poi dopo vado con la pubblicità. Quindi non mi avevate detto quale brano di Finizio in specifico andare a passare e io ne ho scelto uno molto bello. In realtà io adoro Finizio, mi piace tantissimo. Ne ho scelto uno tra le tante perché è sempre impossibile riuscire a farlo, anche se di solito il cuore mi porta sempre ad un brano, ma non posso mettere sempre pasta e cucuzza canasta. Quindi per averti.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni di Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Pino su Bella Radio, lo abbiamo riascoltato. Abbiamo dei messaggini vocali da sentire, quindi lo facciamo? Facciamolo! Aspetta.
1: Sono tutti da parlare, da Franzo, da Radio Martino, buonanotte amore mio.
0: Daniele De Martino, buonanotte amore mio, ok.
1: Sono tutti da parlare, questa è la canzone.
0: Sì.
1: Daniele De Martino, buonanotte amore mio.
0: Ok.
1: Amica, papà, capa, Gaetano, Maddalena, Giuseppe, Adela, Sabino, Gio Concetto e Cugino Tommaso.
0: Ok.
1: Federico, Gianluca, Tatiana e Gino, è Gianluca.
0: Va bene, l'ascoltiamo dopo. Poi ciao. Abbiamo un altro messaggino vocale.
2: Ciao Marilia, sono.
0: Ciao Lietta.
2: Ti auguro una buona notte a te e a tutta la tua bellissima famiglia. Col cuore con affetto vi voglio bene.
0: Anche noi.
2: Buona trasmissione, sei sempre grande e speciale.
0: Grazie,
2: e ti voglio bene. E saluta Sebastiano e famiglia.
0: Certo.
2: Con una buona notte a tutti.
0: Va bene.
2: Sempre col cuore, Lia.
0: Ti voglio bene, Lia, un bacione
2: forte.
0: Anche a te.
2: E ti voglio bene.
0: Anche noi ti vogliamo tantissimo bene, Lietta mia. E adesso facciamo una cosa. Siccome tra poco ci salutiamo, arriva Daniele De Martino. Buonanotte, amore mio. Così faccio contento il mio amico da Palermo. E poi ritorniamo, raga, con quelli che saranno gli ultimi messaggini, le ultime battute per salutarci con la mia nuova canzone. Ma ne parliamo tra un pochino.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Matteo Ferrucci, e noi con questo brano siamo arrivati al termine. Tra pochissimo ritorniamo con una nuova puntata di Sotto il cielo rosso-azzurro. Io vi auguro a tutti un buon proseguimento di serata, raga, e vi do appuntamento a lunedì. Lunedì ritorniamo dalle ore 17 alle ore 19. Vi ricordo che domenica ci vediamo tutti quanti alla panineria di Nino Russo per un grandissimo evento, evento gratuito, quindi vi aspetto lì. Tra poco ritorna Sotto il cielo rosso-azzurro, ma la cosa più importante è che oggi è uscito il mio nuovo brano, il brano che porta come titolo Sei mio, infatti andiamo a concludere proprio con questa, brano che voglio dedicare alla mia Loredana, la voglio dedicare a Steffi, a Bella Stella, la dedico anche a Sal, cioè Loredana e Bella Stella la stessa cosa, però amore te ne ho messi due, doppia dedica, a Stefania, poi la dedico a Paolo, la dedico anche alla nostra Giorgia e la dedico a tutti coloro che me l'avevano richiesto. C'è anche Noemi, ciao Pietro, c'è anche Noemi Giusi che la volevano dedicare al loro amore Davide, ad Oraziuccio, a Francesco, insomma a tutti. Oggi è uscita ufficiale del nuovo brano di Mary Milani, mi raccomando condividete, condividete, condividete e divertitevi soprattutto ad utilizzare l'audio. Noi ci risentiamo lunedì con il Cessi Sente e tra poco con Sotto il cielo rosso azzurro. Mary Milani, sei mio!

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni di Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
7: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
6: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
7: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Bella Radio.
8: Sono le 19 e un minuto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il principe William ha lanciato un allarme globale sull'emergenza climatica, dichiarando alla BBC che il mondo non si sta muovendo abbastanza in fretta per incidere sui cambiamenti che minacciano il pianeta. L'erede al trono britannico ha sottolineato la necessità che il mondo del business, gli investitori e i leader globali intensifichino gli sforzi per sviluppare soluzioni più efficaci. Gli inquirenti procedono per duplice omicidio premeditato in merito alla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, un caso al centro di un giallo, la cui verità arriverà da Berlino, forte di elementi certi e indizi già nelle mani delle autorità. Dal 21 settembre scatteranno nuove tariffe per visite ed esami del Servizio Sanitario Nazionale, con adeguamenti che riguarderanno anche i ticket sanitari e le prestazioni erogate. Nel Lazio, il presidente della regione Francesco Rocca, intervistato nel corso di un evento pubblico, ha espresso rammarico per la posizione del Partito Democratico sulla riforma, definendola un grande tradimento, e ha inoltre criticato il silenzio del sindaco Gualtieri. A Roma, tre studenti sono rimasti lievemente feriti nel quartiere Salario dopo che un ramo si è staccato da un albero ed è caduto all'esterno del liceo scientifico Avogadro, mentre i ragazzi uscivano da scuola. Il personale del 18 è intervenuto sul posto, medicando i giovani, mentre uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice giallo per un edema al braccio. Tensione nel quartiere delle case popolari di Rozzano. Nel Milanese, teatro di episodi di giustizia, fai da te e ronde da parte di alcuni residenti. Nei giorni scorsi un gruppo di persone ha girato per le vie della zona, segnalando presunti spacciatori, arrivando ad allontanarne alcuni. Sempre a Roma si registrano notizie relative a un episodio di aggressione nei confronti di una professoressa all'interno di una scuola, un fatto che ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza negli istituti scolastici. Restando nella capitale e sul tema della sicurezza scolastica, emergono dettagli sul tredicenne, ritenuto responsabile dell'accoltellamento della docente. Il ragazzino era attivo sui social con contenuti crudi legati a omicidi e suicidi e l'ultimo post pubblicato durante la notte mostrava un conto alla rovescia su sfondo nero. A Firenze, un'infiltrazione d'acqua causata dal maltempo si è verificata all'interno degli Uffizi, bagnando con alcuni schizzi il vetro esterno della teca protettiva che custodisce il Bacco di Caravaggio. L'opera d'arte, secondo quanto riferito dal museo, non ha subito alcun danno. Ad Atene è morta all'età di 103 anni Margarita Shant Papandreou, attivista e pioniera dei diritti legali e sociali delle donne greche. Nata negli Stati Uniti e moglie dell'ex primo ministro ellenico Andreas Papandreou, ha avuto un ruolo di primo piano nella storia politica e sociale del paese. Il Papa, in vista del suo viaggio in Francia, potrebbe avere incontri bilaterali con i capi di governo dell'Unione Europea presenti all'appuntamento. I leader dei 27 paesi sono stati invitati dal presidente francese Emmanuel Macron nella tappa di Metz e il portavoce vaticano ha confermato che le porte sono aperte per eventuali colloqui al termine del discorso. Una grande partecipazione ha caratterizzato la giornata di sciopero nazionale, proclamata dai sindacati per le lavoratrici e i lavoratori di Apple Retail Italia, con un'adesione media del 70%. La protesta ha coinvolto i dipendenti di diversi store della multinazionale, in concomitanza con l'arrivo dei nuovi dispositivi nei negozi. Nel settore della finanza internazionale, Warren Buffett ha lasciato la presidenza della Berkshire Hathaway, passando il timone al figlio Howard. Il fondatore ha spiegato che la transizione punta a mantenere la cultura e i valori del conglomerato, affiancando la guida operativa dell'amministratore delegato. Barilla ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro per la realizzazione di un polo integrato della pasta a Foggia, in Puglia. L'operazione rientra in una strategia di riassetto industriale nel sud Italia, finalizzata a migliorare la sostenibilità e l'efficienza logistica del gruppo alimentare. Per lo sport, in vista del prossimo turno di campionato di Serie A, l'Udinese si prepara ad affrontare il Cagliari in una sfida ritenuta molto importante per la squadra friulana, con il tecnico che valuta l'impiego di Zaniolo fin dal primo minuto. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Contesto a tratti ancora instabile nelle prossime ore in Sicilia, si segnalano localmente anche dei temporali, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi in serata. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature massime che saranno stabili o localmente lieve flessione, clima piacevole al primo mattino. Il tutto sempre con ancora dei fenomeni, specie nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio TV.
2: Ritrovati a loro. Buon pomeriggio Ferdinando Toro, buon pomeriggio Pietro, buon pomeriggio Danilo.
3: Buonasera e benvenuti. Ciao Mary.
4: Ciao a tutti, Pietro, buonasera.
5: Buonasera a tutti.
3: E allora, che dire, siamo qui ora, siamo alla vigilia ormai di questa partita diventata quasi importantissima, no? Qualcuno la chiama la prova del 9 e non è solo perché ci potrebbe portare a 9 punti in classifica, ma è perché serve a dare conferma a quella che è la prestazione vista a Picerno, anche se c'è stato un attimo di blackout, l'abbiamo visto tutti quanti, sopra di 4 gol ci siamo poi fatti rimontare da 2, l'espulsione, c'è stata anche, diciamo, se così lo vogliamo chiamare, l'episodio dove alla fine secondo me c'era il fuorigioco e non c'era l'espulsione di Masciangelo. Comunque sia, ormai è andata, e vedremo ora adesso cosa succede col Barletta. Barletta che viene da un buon risultato, un pareggio dentro casa con la Salernitana, per una partita giocata anche discretamente, secondo me, facendo quelle che erano, come ti posso dire, cercando di fare meno sforzo possibile, perché alla fine non è stata una bella partita, ma una partita anche sofferta. E voglio dire, se una squadra già sa soffrire, dobbiamo aspettarci tanto. Danilo, dammi tu la tua e poi subito la parola a Pietro.
4: Assolutamente sì. Allora, secondo me il Catania deve partire appunto dai quei 15 minuti dove appunto ha avuto quel blackout. Un'ora abbondante di buon gioco. E la cosa che mi fa arrabbiare, appunto, questi 75 minuti non ci sono stati con la partita appunto col Monopoli, con la Scafatese o con l'Inter. Quindi il Catania deve ripartire da quei 15 minuti per avere, diciamo, la forza
3: forse meglio con quella paura di quei 15 minuti, no?
4: Assolutamente sì, deve partire proprio da lì. Non so adesso a livello fisico, ma comunque delle migliorie l'abbiamo visto. Abbiamo visto un Vallocchia che ha giocato una buona partita. Quello che mancava con la Scafatese, ossia Quain a centrocampo, ha dato comunque l'asset perfetto per il centrocampo. Pietro.
3: E poi c'è stato anche il rientro di Di Gennaro.
6: È utilissimo.
3: Pietro, dimmi qualcosa al volo di Di Gennaro.
6: Di Gennaro sta all'80% della forma, ha potuto giocare titolare a Picerno, Longo è soddisfatto del ragazzo. Per tornare al 15 minuti, io vorrei ripartire invece dall'inizio partita del Catania che ha fatto a Picerno, perché fin dall'inizio il Catania ha imposto il suo gioco. Io non ho visto ripartire neanche una volta il Picerno. Dicevo a Danilo l'altra volta, per me è sembrato un 100% di possesso palla, perché io quando vedo le partite faccio anche le dirette testuali, quindi un occhio al televisore e un occhio al computer. Ogni volta che alzavo gli occhi la palla era del Catania. Ha fatto un primo tempo davvero davvero importante. 31esimo, 33esimo, 34esimo, 3 gol. Finita la partita.
3: Non hai avuto nemmeno il tempo di girarti verso la TV e verso il computer per capire.
6: Ragazzi, fare dirette testuali è un lavoro sfiancante, perché anche allo stadio, soprattutto allo stadio, quando sei nella tua postazione che devi guardare la partita, tra colleghi, chi ha fatto fallo, chi ha segnato, perché non riesci a vedere gran parte della partita. A parte gli scherzi, abbiamo visto un buon Catania. Gli ultimi 15 minuti sono stati pesanti, perché il Catania è calato di condizione, ha fatto 75 minuti sparagnino, e dobbiamo ripartire da quelle convinzioni, da quella cattiveria che aveva il Catania, che ha avuto il Catania nel rubare altissimo la palla. Abbiamo visto anche un Cicerella a centrocampo, sì, cosa che con Toscano non si vedeva.
3: Sì, e questa è una cosa importante. Io spero che l'atteggiamento di quei minuti sia adesso, voglio dire, una costante, perché adesso ci vuole sempre quell'atteggiamento, perché abbiamo visto che proprio nel momento in cui il Catania ha abbassato la guardia ha subito un po' il Picerno. Era quasi fisiologico, perché è normale, sopra di 4 gol a già inizio secondo tempo è normale che passa per la testa, questa l'abbiamo fatta, ma io dico sempre che a me piace vedere quelle squadre che fino al 90esimo hanno quell'atteggiamento come se si sta sempre 0-0, no? Con quella voglia di andare a cercare di nuovo la rete. Comunque questo è naturalmente quello che è il nostro pensiero in breve. Io invece vorrei chiedere a tutti quelli che ci ascoltano qual è il proprio pensiero, e li invito sempre a mandare messaggi al numero che Mary adesso dirà. Che dire, ragazzi, voglio sapere qual è il vostro pensiero, perché alcuni, io l'ho sentito, e alcuni dicono vabbè, il Picerno non era in campo, no, il Catania ha fatto il minimo sforzo, è stato fortunato. Secondo me non è stato così. Questa era la prova della consapevolezza, che adesso deve ritornare sempre più presente sta consapevolezza.
6: Ferdinando, io mentre guardavo la partita pensavo all'analista. E qua mi stoppo.
4: Io volevo farvi una domanda invece.
3: Questa è bella. Invito all'analista a mandare un messaggio con il suo nuovo pensiero, e ve lo dico in anticipo, lui dirà: non vi illudete.
5: No, meglio così, dirà, meglio così. Ah, vi state buttando in aria come l'ultima volta. Comunque, scusate se mi intrometto, diamo il numero visto che avete lanciato la palla: 095 87 39 658, per le chiamate se volete intervenire telefonicamente, e 388 82 92 885 invece per i vostri messaggini. E comunque vi ricordiamo che siamo anche live su TikTok, e lì vi leggiamo in tempo reale.
3: Sì, e poi oggi fra le altre cose avremo ospite un giornalista di Barletta. Dacci tu un'anticipazione, Danilo.
4: Luca Guerra segue molto ovviamente il Barletta. Abbiamo avuto la fortuna di avere un contatto, e quindi sarà con noi qui a breve per parlarci appunto dell'asse tecnico e tattico del Barletta, e per quello che ci aspettiamo, insomma, vediamo un po', perché abbiamo visto che ci sono delle assenze importanti, e quindi cambierà anche modulo, secondo noi.
6: Squadra da attenzionare il Barletta, perché è simile al Cerignola di due anni fa, è molto simile alla Casertana e al Casarano dell'anno scorso. Barletta che gioca senza paura.
3: Sì, sì, fra le altre cose ho visto io la partita, appunto, ho fatto i compiti a casa, e ho visto Barletta Salernitana, e ho visto che loro cercano sempre di abbassarsi con il giro palla per far allungare le squadre avversarie e poi cercare di lanciare lungo verso l'attaccante.
6: Ferdinando, a proposito di questo, ho fatto un parallelismo. Mi pare che l'allenatore del
4: Paci
6: sia leggermente toscaniano.
4: Lo definiscono allegriano.
3: Allegriano,
4: quindi baricentro basso.
3: Allegri e toscano, a volte in certe dichiarazioni.
6: Ciao zio Mimmo.
3: Hanno parlato uguale.
4: Baricentro basso e ripartenza.
3: Stavo dicendo, no, questo, loro tendono ad abbassarsi per cercare comunque la pressione avversaria e creare più spazi nel cambio. Sì. Nel campo, questa è una cosa che comunque non è che è un'arma infallibile, perché poi devi essere capace di trovare la contromossa. Io direi o di aspettarli o portare pressione tutti quanti allo stesso modo, ma uomo su uomo, cercando di non farli giocare, magari poi rubare palle e cercare di fare gioco noi, perché se cadiamo nel loro tranello, loro hanno quell'attaccante
4: da Silva,
3: se non ricordo male. E uno che comunque sa tenere palla, fa alzare la squadra, e lì dobbiamo essere bravi. Ma io penso che se gli mettiamo Acquaini addosso o Di Gennaro sulle prime palle, problemi non ne dovremmo avere. Ma la dobbiamo prendere tatticamente in un modo giusto e corretto, e non dobbiamo fare gli stessi errori fatti in passato.
4: Io più che da Silva darei un occhio a Franco. È quel giocatore Franco, che ci ha dato fastidio, un esempio toscano della Scafatese, quel medianaccio lì che ti recupera palle e va a ripartenza. Franco è il top in questo momento.
3: Dovremmo stare
4: per il Barletta.
3: Alla Ringe, che comunque è uno che palla al piede, sa saltare l'uomo e sa mettere anche le palle al centro. Quando la settimana scorsa ha giocato a sinistra, aveva lo stesso modo di gioco di Cicerelli, quasi, anche se Cicerelli secondo me è più qualità.
4: Però noi abbiamo una dorsale, permettetemi di dire, la famosa dorsale degli 11 titolari: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante, quindi Dini, Di Gennaro, Quaini e Russo, che possono dire la loro.
3: Quello sicuramente. Poi quindi abbiamo anche le formazioni, poi non lo so, ne vogliamo parlare ora.
5: No, tra pochissimo. Prima di andare in pubblicità,
6: Pietro, volevo dire una cosa su Da Silva. Oggi, parlando dopo conferenza stampa dei tre giocatori che hanno presentato, si parlava di Da Silva e gli dico gli ho fatto sta battuta a Daniele D'Alessandro, noto giornalista di Futura Gol, mi pare, sì. Da Silva molto simile a un Jefferson giovane.
3: Sono d'accordissimo. E su prima, questo mandiamo la pubblicità.
5: No, prima vi faccio una domanda velocemente perché mi date una risposta rapida, sì o no. C'è Antonio che ci segue da Milano, chiede: mi sapete dire se secondo voi Pellegrini farà una conferenza breve?
6: No.
5: Ok, detto.
4: Se non mi sbaglio sarà presente al Sicilia,

0: Domenica 20 settembre l'associazione Regala un sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Siamo ritornati dopo questa piccola pausa, ritornati in diretta. Ancora un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati sotto il cielo rosso-azzurro. Ragazzi, l'analista è tornato attivo, abbiamo io 3 minuti e 30 di
10: Dolore. Di rimandarlo poi dopo.
9: Ok, lo sentiamo
10: a
9: dopo.
10: Settembre,
9: va bene, sì, va
10: poi
9: bene.
10: Poi dopo con calma così.
9: Continuate l'argomento che stavate affrontando, ecco.
11: Possiamo parlare che il Barletta c'ha 6 punti come il Catania, 10 gol fatti, 9 subiti. Uno di più subito del Catania, quindi come difesa e attacco siamo un po' lì. Ma
10: sì, io direi invece di dare il benvenuto a Luca Guerra.

0: Del Corriere dello Sport. Luca, buonasera e benvenuto a Sotto il Cielo Rosso Azzurro.
1: Ciao, ciao a voi, buonasera, grazie dell'invito.
2: Ciao Luca.
3: Buonasera.
0: Ciao Luca, io partirei subito, sono Ferdinando, partirei subito con una domanda. Dalle dichiarazioni fatte dal vostro mister, quando lui dice a Catania si può fare, ma tu credi che sia una frase detta così per caricare l'ambiente o è una frase dettata anche dai risultati di questi ultimi, di questo inizio di campionato del Catania, che dentro casa ha steccato? Perché tu sai benissimo che a Catania fino all'anno scorso passare al Massimino era complicato. Tu pensi che lui crede che il Massimino sia diventata terra franca?
1: No, non penso. Intanto fino ad aprile scorso anche segnare al Massimino era impossibile, oltre che passare, cioè proprio far gol era impossibile. Se esatto. Non ricordo male, il primo gol preso
0: 17
1: con il
0: Casarano. Sì,
1: esatto. No, vabbè, ma al di là diciamo di quello, l'allenatore del Barletta Massimo Paci ha detto anche tante altre cose, esprimendo sia il massimo rispetto che la massima consapevolezza della forza del Catania e della superiorità del Catania per organico rispetto al Barletta. È chiaro che però al Massimino arriva una squadra in salute dal punto di vista mentale più che fisico, perché le scorie del turno infrasettimanale in un organico abbastanza corto come quello del Barletta si fanno sentire, perché non ci sarà Ferrante che non ha recuperato in attacco, però è una squadra che arriva in fiducia, arriva consapevole del fatto che sin qui se l'è giocata comunque con tutte, ha affrontato un altro paio di big come il Bari e la Salernitana, confermando il fatto che forse per una neopromossa incontrare le big è meglio a inizio stagione che non più in avanti, perché inizio stagione magari c'è un po' di rodaggio ancora da fare per squadre che hanno cambiato tanto. Però diciamo che le dichiarazioni di Paci vanno lette al di là di quel a Catania si può, vanno lette anche come un a Catania si può ma servono 100 condizioni che si verifichino contemporaneamente.
0: Sì, quindi Luca, questa era una cosa che avevo immaginato. Io comunque ti posso dire che fra le altre cose ho visto qualche partita del Barletta, anche se dico con la Salernitana l'ho riuscito a apprezzare di meno, più che altro sul discorso della gestione. Secondo me una squadra molto matura. Per quanto riguarda invece la partita con il Bari, veramente avete dimostrato molto carattere, l'avete messo sotto già dall'inizio, veramente lì un po' mi ha impressionato. Pensate di poter continuare così per tutta la stagione o voi stessi avete comunque quella consapevolezza che alla fine quest'anno magari si può tentare alla salvezza?
1: No, è una squadra che si deve salvare, è una squadra che secondo me non deve perdere il focus, che resta quello, ma ti dico, lo sanno anche all'interno. È chiaro che al momento si stanno godendo anche l'entusiasmo delle prime partite in Serie C, considerate che questa è una piazza che non viveva il professionismo da 11 anni, di cui 8 vissuti in eccellenza e soltanto 3 in Serie D, quindi è stata davvero nella polvere per tanto tempo. Qualche anno fa ha rischiato di retrocedere addirittura in promozione, si è salvata ai playout, quindi al momento Barletta sta vivendo in una bolla di entusiasmo e il calendario ha aiutato, perché poi passare dalla Serie D a sfidare in ordine Casertana, Bari, Salernitana, Casarano, Catania ti fa respirare aria di grandeur. Però all'interno sanno bene che l'obiettivo deve essere quello di salvarsi, perché ci sono molte squadre interessanti, molte squadre attrezzate, molte squadre che conoscono la categoria, quindi il Barletta punta da prima a mettersene alle spalle 5. Poi sai, il campionato consente di giocare i playoff anche arrivando decimi, quindi a metà classifica, perciò non è poi impossibile arrivarci una volta che ti sei salvato. Però un conto, lo sapete meglio di me, giocare i playoff da decimi e un conto è giocarli da terzi, quarti, quinti classificati, e la storia lo racconta.
0: Sarebbe sempre comunque una bella soddisfazione. Ti passo, ti passo a Danilo.
2: Grazie. Ciao Luca, innanzitutto grazie per il tuo contributo. Allora, quindi si presume un cambio modulo con l'assenza di Ferrante, quindi un 3, noi abbiamo pensato un 3-5-2 con Partipiglio e Silva in avanti e con Giardino che potrebbe subentrare. E quindi quel giocatore che ti dà profondità. Non, il Barletta domani non ci sarà, quindi si presume un Barletta in ripartenza, Bari centrobasso, allegriana, chiamiamola così.
1: Sì, un Barletta sicuramente che cambierà qualcosa, perché Ferrante, al di là della profondità, è l'uomo che poi apriva spazi per Da Silva, che è quello che comunque attacca più gli spazi per natura, per gamba, per struttura. Molto probabile partipilo Da Silva. Io non escluderei Giardino con Da Silva e con partipilo in panchina, perché partipilo sta giocando tantissimo rispetto a quella che è la sua, che è stata la sua attitudine negli ultimi 6 mesi a Bari, dove era addirittura fuori lista. È una mediana più robusta, con l'inserimento di Giancpata, che già aveva giocato ed era subentrato a Ferrante contro la Salernitana, oppure l'inserimento di Pierulli accanto a Boza e Franco per aggiungere esperienza in una partita che ne richiederà tanta. L'altra novità potrebbe essere Rossoni per Manetta in difesa sul centrodestra, ma tatticamente io credo che comunque sarà un 3-5-2.
2: Ok, grazie.
3: Io volevo fare una domanda al collega. Buonasera, Pietro. Buonasera. Di Stefano, Tutto Mercato 24, prima stampa.
1: Buonasera.
3: Buonasera. Io volevo sapere se queste voci estive che il Barletta voleva contattare sia a Cianci che a Cicerelli c'ha un fondo di verità.
1: Ma c'è stato un tentativo, perché se non altro condividono il procuratore di tanti calciatori del Barletta, quindi il contatto è stato quello, c'è stato un sondaggio esplorativo e da quel che mi risulta c'è stata una sola risposta a un solo contatto, ovvero no grazie, perché Cianci puntava o a una C di alto livello, come poteva essere appunto Catania, o invece adesso sta facendo bene addirittura in via d'Arezzo, e idem Cicerelli. Quindi c'è stato un tentativo, su Cicerelli si faceva leva forse anche sull'aspetto sentimentale, visto, esatto, che lui è partito proprio da Barletta, però è chiaro che parliamo di un giocatore che fa la differenza in C e che è giusto che stia perlomeno in una grande squadra di C. Per me è un giocatore che poteva stare serenamente molti più anni in Serie B, ad esempio, però poi le carriere sono fatte anche di episodi, di momenti. Quindi ti rispondo sì, il contatto a inizio estate c'è stato, ma è stata una richiesta di informazioni con risposta negativa, e quindi è durato, diciamo, l'arco di una nottata, mettiamola così.
3: Esatto, grazie, è quello che sapevamo noi. Grazie comunque, buona serata.
0: E allora Marco, tu quando ho capito segui il bar... dico tu per qua... Luca, scusami.
1: Sì.
0: E tu per quanto ho capito segui allora il Barletta, sarai qui al Massimino domani?
1: No, non ci sarò, perché domani per la radio per la quale lavoro seguo Sorrento Bari, quindi non sarò fisicamente presente in trasferta, purtroppo, diciamo, questa contestualità impone poi delle scelte anche editoriali, però chiaramente seguirò la partita televisivamente, ci saranno dei colleghi sul posto e quindi seguiremo comunque la partita in qualche modo.
0: Ok, te lo dico così, ci saremmo visti e ti avremmo dato il benvenuto al Massimino.
1: Ci potremmo vedere in occasione di Catania Bari il 22 novembre. Ma
3: sì, aspettiamo.
1: Sono stato parecchie volte, quindi lo conosco abbastanza bene. Uno stadio che, diciamo, non c'entra assolutamente nulla con questa categoria, per il calore, per la bellezza, per la storia che si respira quando sei dentro. Quindi buona partita a voi.
0: Buona partita anche a te, e ci vediamo presto quando ti troverai qui per Catania. Ok?
1: Va benissimo.
0: Ciao. Ok, grazie. Ti ringrazio, a risentirci e a presto.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie.
3: Partita che manca al Massimino da 33 anni. Ultima volta che è stata Catania-Barletta finì 1-1 con reti di Pelosi e Di Pietro. Piccolo aneddoto che poche persone sanno: in quell'anno là ero il raccattapalle del Catania. Possiamo andare.
0: Ma tu ti rendi conto che qui abbiamo due raccattapalle, perché anche Luca faceva raccattapalle al Massimino.
3: Vedi, fantastico.
0: Infatti una volta abbiamo fatto una sorta di caramba che sorpresa con Roberto Sorrentino, e Luca gli diceva: io ti ho dato la palla. E ora sai, ci sono quante palle mi ho visto io, quante palle ho prese, figura se mi dovevo ricordare te. Comunque, dico, bella sta cosa. Tu hai fatto mai raccattapalle?
2: No, io ho fatto il pallone.
0: Allora, io dopo di questa ci stava una battuta di scherzo.
2: Manca Luca, scusatemi, no, almeno.
0: No, ok, comunque io poco fa ho letto qui un messaggio dell'amico nostro, analista, che ha scritto via i vecchi giocatori dell'anno scorso. Lui diceva via Di Gennaro, Gerardi e Quaini. Cioè, io come fai a dire questo?
3: Lui analizza,
0: ma non può analizzare, perché secondo me sono stati i giocatori che hanno, secondo me, spaccato la partita.
3: Sono i migliori giocatori della Serie C, ce l'abbiamo noi.
0: Perché Gerardi, allora Gerardi secondo me con quel gol ha aperto le danze.
2: Ma perché gioca adesso nel suo ruolo?
0: Guaini ha dimostrato come sempre personalità e si è ritagliato di nuovo con prepotenza quel ruolo, come dire, questo è il posto dove devo giocare. Di Gennaro, quello che ci ha fatto vedere l'anno scorso, voglio dire, insuperabile. Quest'anno spero che possa fare, dico almeno, spero il 100%, ma se iniziando da ora, inizia a fare anche l'85% di quello che ha fatto l'anno scorso, ragazzi, perché fra altre cose l'anno scorso subivamo di più il gioco degli avversari.
3: Sì, perché c'erano
0: quest'anno col fatto che li aggrediamo alti, facciamo giocare di più i centrocampisti dietro, in teoria se la possono,
3: sì, vorrei più pericoloso perché hai meno pressione,
0: e questo sì è vero, meno attenzione.
3: Io volevo parlare del gol di Gerardi, che su Castelrosso Azzurro abbiamo fatto, ma che cosa ha fatto Guaini, che assist ha fatto, da vedere. Gerardi passa la palla a Guaini, Gerardi si va a cercare lo spazio, Cavuoti si porta due difensori sulla sinistra, Guaini lo vede, passaggio, gol. Spettacolo.
2: Assolutamente sì, poi il Catania deve ripartire dall'ossatura dell'anno scorso, che sono quei nomi lì, e metto anche Dini, e poi tutte le forze fresche nuove che hanno voglia di emergere, Russo, Cavuoti.
0: Che poi posso dire una cosa, in occasione di quel gol di Gerardi, dico, è difficile perché tu poi ti giri di spalle, non sai se dietro c'è l'uomo, fai rimbalzare la palla, che nel calcio la palla non si fa rimbalzare perché sai che te la possono portare via. Lui sapeva che aveva tutto il tempo che voleva per gestire quella palla e tirare come era giusto tirare.
3: Schemi
0: perché
3: provati e riprovati.
0: Se lui avesse avuto un po' di fretta in più, quella palla finiva nelle tribune.
2: Ma sarà un caso che con l'ingresso di Di Gennaro hanno preso sicurezza Gerardi, Perrotta?
3: Ma io ve lo dicevo che con Di Gennaro e Perrotta avrebbe giocato meglio.
0: Sono d'accordo, anche se comunque Perrotta secondo me ancora aveva bisogno di sciogliersi, perché l'ho visto crescere di partita in partita. E nella domenica avevo un po' le gambe secondo me troppo rigide quando abbiamo perso dentro casa, poi martedì secondo me era un po' più sciolto e secondo me domani lo vedremo ancora meglio.
3: Sì, Perrotta che poco fa nella conferenza stampa di presentazione di Caligaraca, Bianca e Perrotta, i tre, io gli ho fatto proprio questa domanda a Perrotta, la collega Angela Sciuto gli ho domandato sulle condizioni e il perché ha cominciato un po' male. La mia domanda si era collegata al modo di giocare di Longo, se i suoi dettami tecnici sono difficili. Mi ha fatto capire che sono difficilotti, che lui preferisce giocare a tre, ma con questa impostazione che Longo parte a 4, ma se voi ci fate caso diventa un 3-5-2.
0: Sì, sì, questo lo so, sì, l'ho notato anch'io, in fase di possesso si mette a tre, è vero.
3: Sì, Donnarumma sale, Bruzzaniti si abbassa, Cavuoti va sulle linee e formano i cinque di centrocampo. E poi Cicirelli è
2: 3-4-1-2, perché sì, Cavuoti 3-4-1-2. Gli piace agire appunto tra le linee, tra il centrocampo e l'attacco. Collante
3: tra centrocampo e attacco.
2: E ho visto un ottimo Bruzzaniti.
3: Ottimo Bruzzaniti.
2: Perché è il suo ruolo, quello
3: Giovanni
2: lì.
3: Giovanni oggi ha preso 3-4 cozzate da Passanisi durante l'ingresso in campo.
2: Posso fare un complimento a chi ha deciso di mettere le magliette ai giocatori oggi? Oggi ca bianca, ca maglietta yanga. Sì, c'è spettacolo.
3: Non sei una cosa.
0: Questa è una bella
3: piccolo backstage. Marketing. Entra Sapienza e c'era il mio collega Alessandro Giangreco che sta iniziando ora il predicantato. E gli fa, ma secondo te oggi i giocatori che maglia hanno? E quello gli ha fatto le sue cose. Io mi mettevo a ridere perché già lo sapevo, no? Ma secondo te, fa Sapienza, uno che si chiama Cabianca può venire Caniura? Ma basta, normale, chiudiamo la cosa.
0: Questo secondo me era un assist, dai.
2: Ci sono messaggi?
4: Sì, abbiamo qualche messaggino da ascoltare, ma lo facciamo tra un pochino perché prima ci fermiamo in pausa e pubblicità. Torniamo tra poco.
5: Immagina la tua casa, un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni di Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
8: Non solo alcolici.
9: In grosso e dettaglio.
8: Spegni la tua sete.
9: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
8: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
9: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
8: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
9: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
8: Info 348 10 50 454.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
11: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Rientrati per l'ultima parte di Sotto il cielo rosso azzurro. Allora ragazzi, abbiamo l'ultima parte di cui insomma andare a discutere prima della partita di domani.
0: Sì, ora andiamo a leggere invece i prossimi turni e diamo un'occhiata se vogliamo alla classifica e alle formazioni.
2: Ok,
3: andiamo.
4: Sì. Sì. Andiamo, con quale volete iniziare?
0: Bene, iniziamo con la classifica, no, con la classifica.
3: Prossimo turno?
0: Con il prossimo turno.
4: Ok, datemi un secondino di tempo che preparo il tutto, così andiamo proprio con quelli che sono i prossimi turni. Nel frattempo vi ricordiamo anche il numero 388-8292-885. Andiamo con anche la schermata. Sabato 19 settembre, scusatemi, Cosenza Scafatese, Sorrento Bari, Audace Cerignola Casertana, Savoia Casarano, Altamura Picerno, Catania Barletta, Salernitana Giuliano, domenica 20 settembre invece, Monopoli Crotone, Inter Under 23 Foggia, Potenza Cavese.
2: Molto bella la partita a Sorrento Bari, Pietro.
3: Sì, sì, Sorrento sta vivendo un momento fantastico, gli gira tutto bene, anche il difensore centrale Carnelutti, conoscenza del Catania, goleador, ha segnato 5 gol, ma comunque il Sorrento è una bella novità che è a fine campionato, secondo gli esperti, che non sono io, si andrà a piazzare per il quinto o sesto posto. Stanno facendo una bella galoppata però.
0: Sì, io direi invece un'altra partita invece da, secondo me, da vedere è, secondo me, Salernitana-Giuliano, perché qui secondo me la Salernitana si gioca tanto.
3: Salernitana che deve dimostrare tanto, Giuliano che deve mettere punti perché ne ha davvero pochini in classifica, ma anche Monopoli Crotone, che il Crotone deve ribaltare questo meno 4 ancora, il Monopoli è una squadra bella. Inter Foggia mi aspetto una partita spettacolare, ragazzi, spettacolare.
4: Bene, allora, vogliamo continuare con quella che è la formazione oppure prima volete andare con qualcos'altro? Ditemi voi.
0: Non lo so, vedi un po' tu.
4: Va bene,
0: andiamo con la formazione, sì.
4: Ok, andiamo di formazioni. Eccola qui.
3: Esatto.
2: Abbiamo fatto 4-2-3-1, che poi in fase di possesso palla si trasforma in 3-4-1-2. Quindi abbiamo Dini in porta, Donnarumma che sostituisce lo squalificato Masciangelo, Di Gennaro Perotta Ierardi, Vallocchia Quaini, Bruzzaniti Cavuoti Cicerelli e Flavio Russo in avanti. Pietro.
3: Sul posto di Bruzzaniti, oggi scherzando con Insigne, secondo me il 50% di probabilità di giocare dall'inizio ce l'ha. Però Giovanni ha fatto un'ottima prova e secondo me inizia lui dal primo minuto.
2: Ho visto che aveva molta gamba e poi quei lanci lunghi a cambiare gioco su Cicerelli. Vedi il gol che ha fatto Cicerelli. Un lancio lungo, due tocchi di palla e via. Cioè quello che mancava anche al Catania, questi cambi di fronte.
0: E poi fa le altre cose, Cicerelli ha fatto un gol finalmente.
2: Alla come, Cicerelli.
0: Come li sa fare lui.
3: Era 10 mesi che non segnava la sua azione.
0: Sì, sì, fa altre cose. A me, veramente, secondo me è stata anche una cosa buona anche per lui stesso, per ritrovare fiducia, perché ultimamente, allora l'anno scorso non ci provava proprio, perché comunque riusciva a essere sempre rimpallato, poi alla fine anche l'infortunio non gli ha permesso di fare i suoi soliti giochi di gamba, ora sta prendendo fiducia, ormai si sta abituando spesso a prendere non proprio il fondo campo, perché se ci fate caso l'anno scorso sì, sì, lui cercava il fondo campo, invece ora a tre quarti quasi cerca di accentrarsi e raggiungere quasi la linea che demarca l'area di rigore, per poi cercare i classici tiri a giro come li fa lui. E poi fra le altre cose ha avuto anche altre due occasioni, una che è andata a fil di palo e l'altra che alla fine l'ha sbagliata totale.
2: Ma che bello vedere quei tre lì davanti insieme al Russo.
3: Sì, ma ragazzi, però ogni partita è partita a sé. Hanno dimostrato di essere una bella squadra contro il Picerno. Adesso ci aspettiamo almeno 80 minuti della condizione fisica e mentale che ha avuto la squadra a Picerno contro il Barletta. Piccolo aneddotino a Marcord: Cicerelli è iniziato a giocare a calcio a Barletta nelle giovanili. Il mister che l'ha fatto esordire in Serie C, mi pare. Mister Orlandi, sì, in Serie C, autore di 3 gol in quell'annata là.
0: Questa è una cosa che non sapevo, sinceramente. Dico, ma al di là di questo, io vi voglio fare una domanda. Secondo voi, quell'atteggiamento che ha avuto in quei momenti è stato soltanto un caso o è stato voluto? E tra le altre cose, parliamoci chiaro, c'era anche il discorso legato alla panchina che traballava, no? Cioè dico, secondo te è stata una dimostrazione, questo ve lo chiedo a tutte e due, una dimostrazione anche nei confronti dell'allenatore o se è stato soltanto magari una cosa legata a una reazione d'orgoglio personale?
2: Guarda, se posso, secondo me è soltanto una parentesi. Purtroppo abbiamo preso i giocatori cardini del centrocampo tardi, hanno avuto del tempo per inquadrare gli schemi, per conoscersi, e partita dopo partita ci saranno solo delle migliorie. Può capitare la partita, no? Può capitare l'episodio, può capitare che la pareggi o la perdi, però l'atteggiamento che ho visto a Picerno, secondo me, sarà fondamentale nelle prossime partite.
0: È quello giusto, diciamo.
3: Io mi aspetto, ripeto di nuovo, l'ho detto prima, io mi aspetto un Catania che duri almeno 77 minuti. Ed è stata una partita frutto del lavoro, degli schemi di Longo, della passione che mette Longo. Risposta totale è stata della squadra, perché la squadra, che se ne dica, crede a Longo. Quel tipo di calcio ai calciatori piace. Prima Perrotta in conferenza stampa ha detto: i bonus ce li siamo giocati tutti. Adesso concentrazione, voglia di fare, dobbiamo fare risultato contro chiunque. Poi, come dice Danilo, può capitare la partita che perdi.
0: Certo.
3: Però devi dimostrare sul campo che tu hai dato la vita. Ci sono stati a Picerno 11 quaini in campo.
0: Sì, sì. Io dico, riprendendo quello che diceva Danilo, la partita, sì, è vero, si può anche perdere. Però il discorso qual è? Che se tu perdi provandoci, o comunque sai che poi ti condanna l'episodio, va bene, pazienza, non li puoi vincere tutti. Ma l'atteggiamento e la voglia di fare deve essere quella giusta, ci deve essere quella determinazione. E io ripeto, e questo un po' vado, diciamo, no contro, perché io so che comunque il nostro analista so come la pensa. E io voglio dire che questa partita non vuol dire che ha cacciato i fantasmi del passato o quello che abbiamo visto finora. Sicuramente è una dimostrazione. Ora loro devono dimostrare a noi, soprattutto tifosi, che hanno quella voglia di andare in campo e vincere le partite. Poi è normale, come diceva Pietro, non li puoi vincere tutti, ma l'atteggiamento deve essere quello giusto. Dunque, atteggiamento e voglia giusta per andare a cercare di conquistare quanto più punti possibili, e poi a gennaio ricomincia un altro campionato.
3: Devono dimostrare a loro stessi, perché dimostrando a loro stessi, al pubblico e anche soprattutto a loro stessi, aumenta di consapevolezza, perché se tu giochi bene e perdi si abbassa l'autostima, se tu giochi bene come fatto a Picerno e vinci, l'autostima si alza.
2: E non scordiamoci che ancora Caligara, Cabianca ancora devono giocare, non scordiamocelo.
3: Sì, sì, ma secondo me Cabianca domani esordisce.
2: Assolutamente sì.
0: Tu credi? Sì. Titolare o qualche
3: No, parte dal secondo tempo.
0: Parte dal secondo tempo. Sì, non c'è motivo di andare a rimodulare la classifica, la formazione.
3: No, avevo
0: fatto
3: con Danilo prima un piccolo dubbio su Insigne, che secondo me un 50% di probabilità che parta all'inizio c'è, ma dovrebbe
2: ma
3: essere
2: con questa squadra ti puoi permettere di fare tre formazioni ufficiali.
0: Sì. Però sai cos'è? Scusami Danilo se ti interrompo, perché si parlava del discorso che Gherardi forse aveva un po' fastidio alla caviglia, tutto tranquillo,
3: tutto regolare,
0: perché in questo momento se manca lì Gherardi l'unico sostituto è cambiare.
3: Stamattina mi hanno detto Gherardi può giocare,
2: e quindi però Ferdinando, eravamo 10 contro 11 ultimi minuti, stai subendo, Gherardi ha fatto la genialata, mi butta a terra e faccio passare tempo.
3: Grande Marione! Cioè,
2: questi sono... No,
0: ma, guarda, io ti posso dire una cosa, io Gherardi è già 3 anni che ammiro molto quelle che sono le sue prestazioni. Tante volte è vero, magari il fisico non glielo permette, perché comunque è sempre pesante, imponente. Cioè, è
3: ci vuole un po' di più per entrare in forma.
0: Ci vuole un po' di più, però... Ricordiamoci quel gol con il Lecco, che lui è andato a recuperare palla, se l'è costruita, se è andato a fare il gol con quell'atteggiamento e quella voglia.
3: Di suola.
0: E poi vi ricordo anche che quando siamo passati in vantaggio a Benevento, lui era rientrato da poco. Se tu ti ricordi bene, appena ha visto partire, non mi ricordo chi era del Benevento, lui è andato subito a interrompere senza paura. E poi quella palla è finita nei piedi di Lunetta. C'è quell'atteggiamento che subito va a fare aggressione e riaggressione. Nonostante ciò il fisico non glielo permette, perché non ha quella velocità. Però col fisico cerca di andare a chiudere quei buchi dove poi alla fine loro trovano spazio.
3: Mette dimora agli avversari, sì, perché sì, è un ragazzo di 1,90 ed è un corazziere, quindi.
2: E sì, domani avrà Silva dal suo lato, anche lui 1,90.
3: Domani Silva potrà farsi...
2: Vediamo.
0: Allora, scontro tra titani.
2: Ne approfitto, voglio leggere la formazione del Barletta, per certo, quello che abbiamo captato. Allora, in assenza di Ferrante, da quello che abbiamo visto, ci sarà un cambio modulo, sarà un 3-5-2. Allora, in porta, scusate ma non ho gli occhiali, Matesovic, 1,90 m, un grande portiere. No, no, grazie, ho smesso.
0: Questo è un grande portiere, gli ho visto fare quattro parate l'altra volta. Se non ricordo male, fra le altre cose, questo portiere in passato forse è passato anche da Catania. Possiamo andare a controllare?
3: No, no, il telefono. Ma no.
2: Difesa a tre con Vona, Manetta e Bizzotto. Laterali Coccia e Laringe, che piace molto a Ferdinando, che in fase di non possesso scenderanno in difesa per un 5-4-1. Parulli, Voca e Franco, occhio a questo Franco. Partipilo e Silva.
3: Ma Franco giocava nel Pataguerro FC.
2: Franco! Oh, Franco!
0: Con questo mi ricordi... Mi ricordi tante cose quando ero piccolo? Mai dire gol,
3: Franco.
0: Mai dire gol, eh?
3: Esatto.
0: Aldo, Giovanni e Giacomo, grandissimi.
2: Ci sono messaggi?
0: Non era Franco.
4: C'è un messaggino dove gli dicono: per me domani sera il Catania farà il poker.
3: E domani sera forse c'è Pellegrini allo stadio. Ogni volta che c'è Pellegrini il Catania ne fa 4. Coincidenze? Non Adam so. Cadmon.
2: Facciamo un cartonato, mettiamolo in tribuna, no, mettiamo già.
4: Lasciatelo lì, vedete il posto fisso.
0: Abbiamo il sosia da lontano, non è che si capisce che lui gli mettiamo.
3: Noi vogliamo l'originale. L'originale
4: non vale.
3: Deve sostenere la squadra, anche se lui è sempre in giro per il mondo, per lavoro. Però la presenza, almeno Navodomisi, presidente, lei deve scendere a Catania e si vediamo a te.
0: Che in effetti io ti dico una cosa. Io questa cosa dei presidenti che non sono presenti non mi piace. A me mi è sempre piaciuto il presidente che è presente sul territorio.
3: In panchina soprattutto.
0: In panchina, uno che segue gli allenamenti. Perché poi vedi cos'è, il presidente è sempre quella figura che alla fine ti dà come il padre in quel caso, no? Cioè nel senso che, e io questa figura la vedevo quasi paritaria tra Pulvirenti e Lomonaco, perché... E loro erano sempre presenti al campo di allenamento, avevano tutto sott'occhio. Ragazzi, noi lo sappiamo, a Catania si dice che Cavallo Griscia all'occhio lo patrone. Ora voglio dire, non è che Grella sia di meno, perché penso che anche lui cerca
3: di
0: fare...
3: situazioni diverse, calcio diverso.
0: Sono situazioni diverse, però il presidente presente sul territorio ci vuole.
4: Volete il messaggino vocale?
0: Sì.
4: Ne abbiamo uno bello che ho già capito chi è. Ascoltiamolo subito.
12: E allora, sempre io sono Zumaro con tutti i sofoni. Buonasera a tutti. E particolare sempre la leggenda che veniva prima.
4: Non ciao, c'è Mario. Nudo,
12: anche ballerini che canta magari.
4: Vedi.
12: Poi saluto a Ferdinando, i suoi collaboratori, tutti bravissimi, bella trasmissione.
3: Grazie.
12: E Caruso, domenica, quando è? Domani arriva un barletto. Io mi ricordo del Barletta 34 anni fa, vedete che è una squadra rognosa in senso che sono tosti, perciò Catania c'è Biero Dosofoni, gli manda Barletta un'altra volta, forza Catania, a così non ce n'è niente per noi, andiamo tutti contenti, anche Sebastiano Carillo se non va contento. Buonasera a tutti.
2: Ciao zio Mario.
3: Squadra zio Mario, storica, grazie. Della Serie C il Barletta, grande blasone in Puglia. Poi è un po' come il Casarano, che ha fatto grandi stagioni in Serie C e poi si è ritrovato in Serie
2: B. Anche in Serie B è stato.
3: Eh sì, il Barletta ha una storia.
0: Dico una cosa, credo che ieri anche Danilo era presente. C'è stato un signore che appunto era di Barletta e lui comunque ha fatto molti apprezzamenti positivi su Catania, sui giocatori del Catania e sulla squadra del Catania. E naturalmente, parlando anche della sua squadra, diciamo, noi qui abbiamo progetti importanti, perché dovrebbe arrivare, quanto ho capito, un americano che dovrebbe acquisire questa squadra per farla grande. Dico, è naturale che c'è l'ambizione da parte di tutti, no? Dico, io domani direi di vincere qui nel Massimino, così magari... li facciamo calmare un po' le ali, l'entusiasmo, così gli si abbassa un pochettino.
3: Dai, dai, dalla prossima possono vincere,
0: dalla prossima poi potete iniziare a sognare.
2: Ma io me lo auguro per tutte le squadre del sud. Però sul Barletta voglio dire che è stata la squadra che ha subito più gol fuori casa. Se non mi sbaglio sono 8 gol, Pietro.
3: 8 gol.
2: È una squadra che subisce molto. e questa difesa molto bassa, non lo so, secondo me il punto cardine domani sarà Cavuoti.
3: Sì, sì, perché loro perdono i punti fissi, il Barletta è una squadra che vuole attaccare, attacca, attacca, attacca e poi in difesa fa acqua da tutte le parti. Il Catania domani deve stare attento, marcare a uomo come dici tu, andarle a prendere
0: uomo
3: ferocemente.
0: Su uomo,
3: sì, sì, prenderli ferocemente, in difesa devono stare attenti perché da Silva e l'altro
0: Laringe
3: possono farti i giochetti. Là ci vuole attenzione, voglia di fare e voglia di stupire ancora. Se il Catania mette in campo tutto questo per almeno 80 minuti, il Barletta può vincere la prossima.
0: Ti posso dire una cosa, Pietro, che secondo me se blocchi questi due, secondo me li costringi a rimanere chiusi nel proprio campo, perché, e io l'ho visto con la Salernitana, giocavano solo a sinistra perché non avevano altri sbocchi, cioè a destra proprio la palla non l'hanno giocata completamente, non lo so se perché gli mancava qualcuno a destra, ma la Laringe a sinistra creava problemi, è e da Silva combatteva insieme a, contro a due, tre, e portava sempre via la palla. Secondo me questo il... devono fare questo e ripeto, non devono cadere nel tranello quando loro hanno la palla di andare a pressare come facciamo noi spesso a zona, che se a destra esce l'uomo a destra, se a centro esce l'uomo a centro, no, o pressiamo tutti insieme e li chiudiamo, perché se facciamo sto gioco loro tra le linee trovano gli spazi.
2: Sì, vedremo un gegenpress iniziale di Russo e Cavuoti che andranno a pressare la difesa, impostazione del gioco della difesa del Barletta, classico. E sarà questo 4-4-2 nostro in fase di non possesso, dove Cavuoti e Russo andranno a pressare la difesa. Quindi il famoso pressing, la prima difesa dalla parte dell'attacco.
3: Bravo, ti vedo preparato, 8:30.
2: Grazie.
4: Promosso, vi leggo due messaggi veloci.
0: Sì, ma non avevamo il messaggio dell'analista.
4: Ah, l'analista, sì, adesso lo sappiamo. Che non c'è l'analista.
0: Per diritto di cronaca, per diritto di cronaca lo leggiamo, poi glielo dico io che...
4: L'avete commentato?
0: Gli mando un messaggio e gli dico che l'abbiamo letto in diretta.
4: Ok, sono 3:30, quindi andrò con il per due. Esatto. Ragazzi, se... non è per male.
13: Non mi preparo. E dal vostro analista, anche oggi, eccomi qui per lasciarvi il mio commento. Allora, veniamo alla partita di Picerno. Una squadra, il Catania, ancora una volta imbarazzante. Sprechi di ogni tipo, da ogni parte, da ogni giocatore. Io non so come si facciano a sprecare tutte queste occasioni gol, spesso anche con la porta libera, con delle angolazioni perfette per poter tirare la palla in qualsiasi modo e metterla dentro. Abbiamo dei giocatori che non riescono a finalizzare. Quindi, dal momento in cui giochi con una squadra come Picerno o Cosenza, diciamo che hai modo di sbagliare per poi recuperare, ma giocare gioco con una squadra come la Casertana o come la Salernitana, che magari questi sprechi non te li perdonano, e la cosa inizia a diventare pericolosa e complicata. Veniamo poi anche alla fallosità di questa squadra. Sento dire che Di Gennaro, Gherardi sono due garanzie, ma se io mi devo mettere, o anche Di Quaini, nella garanzia di uno che non fa altro che prendere gialli, che è Quaini, e rischia sempre di essere buttato fuori e di far restare la squadra in 10, un Gherardi con un Di Gennaro che sembrano uscire dall'amatori catena di rugby, che difendono praticamente prendendo a calci i giocatori avversari, buttandoli a terra e rischiando anche di farsi male perché fanno una difesa violenta, scorrettissima, tipica da Serie C. Un Cicerelli che praticamente gioca da solo, forse lui si crede il Sinner del Catania, doveva cambiare probabilmente sport, è un individualista che, ripeto, giochi col Picerno, puoi sbagliare, non ti succede nulla, giochi con la Salernitana, giochi con l'Audace Cerignola, giochi con il Sorrento e tutto sto individualismo lo porti a casa e te ne vai sconfitto. Il resto dei giocatori più o meno sono così, non ho visto niente di nuovo, non ho visto niente di talentuoso, non ho visto una squadra, come viene definita in questi giorni, forte, perché una squadra che non riesce a mettere con tutti i giocatori una palla dentro e servono 30 tiri in porta per fare un gol, io non, la definizione forte non so da cosa provenga. Quindi io, signori miei, prevedo per questo fine settimana, per domani, per col Barletta, prevedo un pareggio o una sconfitta per il Catania, mentre con la Casertana una sconfitta netta. Poi vedremo quali saranno i risultati, è chiaro che io mi auguro di sbagliarmi, spero che il Catania vinca, però la situazione è veramente complicata, complicata e triste, anche perché comunque i tifosi passano un giorno da un sì longo a un altro giorno a un longo vattene, quindi sono, mi sa che i tifosi sono più confusi dei giocatori, però vabbè, ad ogni modo, forza Catania.
0: Va bene, intanto io ringrazio il nostro analista e io ci tengo a dire due cose. Allora, sul discorso longo sì, longo no, hai pienamente ragione, su questo non è... non è una cosa bella né da parte della società nemmeno per la, da parte dei tifosi. Però vedi, come ha detto Longo, se serve a vincere mettetemi tutte le settimane in discussione. Può essere anche un avviso ai naviganti, no? Nel senso che comunque fa capire: io sono qui, mi metto a disposizione di tutti voi, voi mettetemi a disposizione mia, io sono pronto a sacrificarmi. Sul discorso dell'analista, ora quando vedo se è anche diventato Nostradamus, lo possiamo dire, due risultati di fila così già li dai per certi. Io ho detto poco fa che non è che la vittoria con Cosenza o la vittoria con il Picerno danno come ti posso dire danno la certezza che questo campionato andrà liscio come l'olio. E sul discorso che diciamo che la squadra è forte, noi abbiamo detto che abbiamo una rosa forte, e questi giocatori, se iniziano a giocare come è giusto che devono giocare, secondo me possiamo dire la nostra da qua fino alla fine. E sul discorso dei cartellini gialli, proprio quest'anno non sono d'accordo. Di Gennaro era appena entrato in campo, ancora si vedeva che non aveva il ritmo, non aveva preso ancora bene le misure, e al primo fallo ha preso un cartellino. Ma per quanto riguarda i falli, ti posso garantire che noi adesso vinceremo la Coppa Fair Play, perché mi sembra che come numeri di fallo forse siamo il più bassi di tutti.
3: Anzi, io la settimana scorsa dicevo che volevo più falli.
0: E poi un'altra cosa, e con questo concludo: se vai a vedere tutti i difensori centrali, se non sono fallosi non hanno mai fatto carriera. Vatti a rivedere un pochettino.
3: Allora, io volevo rispondere subito all'analista che, dopo che ha chiamato il pallone palla, mi sono perso, perché secondo me stava pensando a un altro sport.
0: Anche nominato Sinner.
3: Palla, si chiama pallone.
0: No, ma anche nominato Sinner, se sì, non mi ricordo
3: forse
0: male.
3: Forse stava... perfetto.
0: Forse è perché lui voleva, secondo me, il risultato tennistico.
3: Oh, esatto. Dico, hai qualcosa da dire?
2: No, vabbè, ci sta.
0: Si aspettava la chiusura del primo tempo 45-15 magari.
2: Ci sta ascoltare tutte le opinioni, uno le rispetta, ognuno, purtroppo il calcio non è una scienza esatta, ognuno ha una propria visione, siamo tutti allenatori, tutti direttori sportivi, tutti presidenti. Quindi lui ha questa visione, questa la pensa e il rispetto. Io posso solo rispondere che a livello statistico siamo la squadra che ha tirato più in porta e ha più presenza nella metà campo dell'avversario. Dico solo questo.
4: Vi leggo due messaggini rapidamente e poi salutiamo, ragazzi, perché siamo fuori. Salutiamo nuovamente lo zio Mario, che non ci ha sentito mandare il suo messaggio, ma zio Mario l'abbiamo mandato e grazie sempre. Giacomo, il Catania non avrà problemi con il Barletta, se c'è continuità non ce n'è per nessuno. Poi abbiamo anche, aspettate, per me quest'anno la rosa è forte, è il centrocampo con Vallocchi è meglio dell'anno scorso. Poi Salvo, troppo pessimismo, una squadra rifondata, forse l'errore è stato questo, gli si deve dare tempo. Ema, se ingrana la squadra quest'anno non ce n'è per nessuno. E poi salutiamo anche Peppe Anzalone, che è sempre presente, un bacione Peppe.
0: Salutiamo tutti quelli che hai appena menzionato e saluto naturalmente anche Peppe Anzalone con molto affetto.
4: Io in esatto, salutiamo anche Massimo, anche lui qui con noi.
3: Una piccola cosa: è finito il tour de force del Catania, che ha giocato ogni 3-4 giorni, adesso le prossime 5 le giocherà ogni settimana, così Longo potrà avere la settimana tipo, perché ricordiamoci, questi giocatori, praticamente Scafatese e Picerno, non si sono allenati.
2: E ne approfitto a dire che ho dimenticato un giocatore, dalla prossima entra Caturano.
3: Caturano finisce la squalifica, la sconta alla sesta giornata, potrebbe essere disponibile per la settima.
2: Dalla prossima.
3: Sì.
4: Ragazzi, abbiamo finito.
0: Va bene, ragazzi, che dire? Io ci tenevo a dire una cosa, anche se la dico proprio in chiusura. Noi, tutta la redazione di Sotto il Cielo Rosso Azzurro, ci uniamo diciamo al dolore della famiglia Gennaro, di Gennaro, fratello di Gennaro Monaco, che è venuto a mancare. Noi lo facciamo così, stasera chiudendo, dandovi solo appuntamento per lunedì dalle 19 alle 20 e niente, stasera chiudiamo col silenzio, perché Gennaro, a parte essere un amico, è sempre un fratello rosso-azzurro.
2: Un abbraccio Gennaro.
0: Un abbraccio a tutti.
2: E a Sasà.
3: Buonasera a
2: tutti.
3: E a tutta
2: la famiglia.
4: Arrivederci a lunedì.
14: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre
7: L'associazione Regala un sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
14: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
15: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
14: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
15: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
16: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
17: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
16: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabbo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.

Radio Summertime. Checco Dani t'ha già tradito.

0: Bella radio. Summertime.
1: Mister Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
2: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto.

0: pronti per un grande evento? Domenica 20 settembre l'associazione Regala un Sorriso di Sonia Di Stefano ed il consigliere comunale Santo Russo organizzano una grande serata di beneficenza dedicata al piccolo Davide Castagna. Evento imperdibile con Valerio, Sabo Zaudo, Orazio Tigre, Francesca Farina e tanti ospiti. Presenta Mary Milani. Vi aspettiamo tutti presso la Panineria Russo, via Giovanni De Verazzano 152, Villaggio Sant'Agata, Catania. Start ore 19:30.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
3: Bella radio, bell'estate.
4: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
5: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
6: Sono

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: è la radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

tra poco c'è Marina. Passa una nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come

canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi te volessi spiegare tutto quello che provo per st'amore. Ma poi tu guarda e resta incantata e non trovo mai parole. Parano suona sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E non giorno. Se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Granatino.
0: Ivan Granatino e Giusy Attanasio vi

canzoni napoletane. Luciano Caldore, Noie, Scugnizia a metà.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Rosario Miraggio, male.

0: L'estate.
1: Emiliana Cantone, Te penso ancora.
2: Ma che scena, nata lacrima, carezza, faccia.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Tommy Riccio, dove

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Tarantella Luciana.

0: Mario Forte. Sarà lui, sarà lei.
1: Il tuo mondo è tutto rosa, mentre vega solo blu. Tu fa felice a me e io stesso voglio a te.

primo appuntamento. Insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante. Quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità. Tu sei

canzoni napoletane. Franco Ricciardi, Amore senza core. Tu me la...

0: Raccoant, l'urdemovase.
1: Se così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai, vuole sto cuore gelido. Ci credo sempre che può tempi migliore, ma so solamente brava a fare persina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Per te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che hai vincevo perché ero il più forte.

0: Bella radio. Summertime. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire in mezzo dito. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramella solo che tu riesco a pazzare.

Canzoni napoletane. Nino D'Angelo, Amore e Danno.

0: bella radio. Summertime. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più.

preoccupato di una vita. Sono affortunato, se tu mi vuoi questo amore, non può cancellare la storia tutti e due, perché l'amore pensa amore. Amore mio non poteva fare, si dice viene da me a pigliare, voglio girare e andavo con te. È bello quando dormo in sta città, non è mai tardi se sto insieme a te. Mi scordi il lato si da stringere a me, porto i vasi che non mi vorrà, come fa fritto.

ha spento la tua luce e ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, non dirgli di noi. Quando arrivo...

0: Bella radio.
1: Summertime. Mimmo Dani, quando ma vodda.

0: Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Cora solamente una questione, cora. I sentimenti mi devi che non trovano pace e sarà una scusa, po'.

0: entrasse senza permesso.
1: E tutto può cagnare.
0: L'amore come all'acqua.
1: Rumare un fondo e va.
0: S'asciutto un goglio sale.
1: Rimane in se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Entrasse senza permesso.
1: E tutto può cagnare.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Gianni Celeste, volesse a te.
1: Sto guardando ancora questa nostra foto, fatta neanche un anno fa. È sbiadita come questo nostro amore, che è rimasto fermo là.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazze te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.